0: tus artistas favoritos.
1: Rebobinas el tiempo.
2: ¡1966!

0: en Canarias.
1: Es la hora 2:33 minutos.
2: Sono le 2:33 minuti.

Marrone, oppure Boneyem, tipo Matt Baker, Daddy Cool, Rasputin, Disco Duck, no. Gimme Some, qualcosa degli Oliver Onions, tipo Sandokan or The Way.

Καλή μας!

0: en Canarias.
1: Es la hora 4:30 minutos.
2: Solo le 4:30 minuti. Radio Cali.

0: en Canarias.
1: Es la hora 6:31 minutos.
2: Son las 6:31 minuti. Radio
3: Cali. Buongiorno dalla redazione. Iran e Stati Uniti hanno firmato digitalmente il loro memorandum per mettere fine alla guerra. La firma è arrivata a Versailles mentre il presidente Trump si trovava ospite di Macron. L'intesa dunque ora in vigore. Si parla intanto sul G7 di Evian che Trump definisce un grande successo dopo la ritrovata armonia tra i grandi e difende l'accordo con l'Iran. La competitività e le sfide economiche globali, il quadro finanziario pluriennale dell'Unione Europea, ma anche l'Ucraina e la situazione in Medio Oriente. Questi temi al centro del Consiglio Europeo in programma oggi e domani a Bruxelles. Il vertice arriva subito dopo il G7 di Evian. I leader hanno garantito più armi a Kiev e hanno spiegato che rafforzeranno le sanzioni russe. In Italia, con la cronaca, la madre di Andrea Sempio è stata ricoverata d'urgenza all'ospedale di Vegevano in provincia di Pavia per un'overdose di farmaci. La donna, 66 anni, non è in pericolo di vita. A diffondere la notizia è stata la stessa difesa del figlio, indagato dalla procura di Pavia come presunto responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi. L'assessora al turismo della Regione Puglia, Grazia Maria Starace, si è dimessa rimettendo le deleghe nelle mani del presidente De Caro. La decisione arriva mentre sul suo nome pesano due vicende giudiziarie, un'indagine per concussione e danni dell'ex marito e un processo per abusi edilizi. Calcio ai mondiali 2026, l'Inghilterra passeggia sulla Croazia battendola per 4-2. Fermato sull'1-1 dal Congo invece il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Nella notte il Ghana ha battuto il Panama 1-0, mentre la Colombia si è sbarazzata dell'Uzbekistan di Fabio Cannavaro vincendo 3-1. È tutto, più tardi.

0: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci guidano anche oggi con i loro consigli. Sentiamo. Ariete, il vostro spirito combattivo vi porterà a cercare nuove sfide e a buttarvi a capofitto in ogni impresa. L'amore richiede tuttavia un approccio più cauto. Nel lavoro un'intuizione potrebbe rivelarsi vincente. Toro, stabili e affidabili, potreste scoprire il piacere di una connessione più profonda con chi amate. La vostra pazienza e persistenza saranno premiate in ambito lavorativo. Gemelli, le stelle suggeriscono momenti creativi e forse un imprevisto romantico. Nel lavoro cogliete l'occasione di presentare qualcosa di innovativo e insolito. Cancro, le emozioni si risvegliano e voi vi sentite particolarmente sensibili. Potrebbe essere il momento giusto per una riconnessione con vecchi amici o un inaspettato ritorno del passato. In amore la sincerità sarà la chiave. Leone, il vostro naturale carisma oggi si farà notare ovunque voi andiate. È il momento di brillare e dimostrare le vostre qualità. In ambito lavorativo, un piccolo rischio potrebbe portare a grandi risultati. Vergine, metodo e precisione sono essenziali oggi. Lasciate comunque un po' di spazio all'improvvisazione e alla creatività. In amore, sappiate ascoltare con attenzione.

0: Bilancia, cercate l'equilibrio, ma non abbiate paura di prendere una decisione importante. L'armonia in famiglia è il vostro obiettivo principale. Il lavoro richiede diplomazia. Scorpione, la vostra natura intensa vi spinge a scavare in profondità nei vostri desideri. In amore una conversazione sincera può aprire nuovi orizzonti. In ambito professionale, la vostra arma vincente sarà la determinazione. Sagittario, la vostra voglia di avventura oggi vi porterà lontano, anche solo con la fantasia. I legami affettivi potrebbero illuminarsi di una nuova luce, mentre nel lavoro lasciatevi ispirare da colleghi più esperti. Capricorno, oggi avete una forte propensione al pragmatismo. Cercate tuttavia di bilanciare il dovere con momenti di leggerezza. In amore, un piccolo gesto di affetto sarà molto apprezzato. Acquario, lasciatevi trasportare dalle vostre intuizioni. In ambito personale, un sogno o una visione vi guidano verso nuovi traguardi. Nel lavoro, fidatevi del vostro istinto. Pesci, i cuori solitari hanno una buona energia. Chi fa parte di una coppia può essere determinato insieme al partner a portare avanti un progetto comune. In ambito lavorativo è il momento ideale per concludere un affare importante. Oggi vi saluto con le parole di Papa Giovanni XXIII. Guardatevi negli occhi senza sfidarvi. Avvicinatevi gli uni agli altri senza incutervi paura. Aiutatevi senza compromessi. Cercate il dialogo tenendo presente la differenza tra errore ed errante. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: tutti amici, ben ritrovati al Comedy Radio Show e buon giovedì 18 tutte le volte che c'è il 18
1: sempre.
0: Facciamo questa pantomima.
1: Quanto ti piace?
0: Ma ci mancherebbe altro.
1: Fallo Ale, sei la padrona di casa,
0: no,
1: figurati.
0: Soprattutto grandi omaggi per, voglio dire,
1: il grande Gigi Proietti.
0: Il grande Gigi, quindi ci mancherebbe. Allora, oggi abbiamo e frase sì, contesto no. Tra le tante cose, innanzitutto ben ritrovati e ciao.
1: Ma infatti, ciao Ale, sei partita per la 18, bastava un ciao Ale.
0: Ciao Alo, ciao. Allora, che cosa, di cosa discuteremo oggi con questa frase sì, contesto no?
1: Ti dico solo una cosa.
0: No,
1: questa è proprio la frase,
0: è proprio
1: la frase sì, la frase sì, e ti dico solo una cosa, che è la frase che annuncia sempre tutto tranne una cosa sola.
0: No, 7000.
1: E quindi ti dico una cosa e poi si apre un monologo.
0: Un monologo,
1: un soliloquio
0: che parte dalla preistoria.
1: Sì, a voglia.
0: E poi continueremo con il fantacinema, è vero, oggi è giovedì e
1: giovedì,
0: si va a conoscere il fantatrailer del giorno.
1: Sì, l'uomo. Il film di oggi si chiama L'uomo che perdeva i minuti. Parliamo quindi di un thriller temporale in cui il protagonista perde letteralmente pezzi di tempo. Poi vi capirete dopo di che si tratta.
0: Beh, potrei essere io, se non che è un uomo e non una donna, ma vedremo la trama tra un po' e poi concluderemo come sempre con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, cose che solo chi ha la DHD può capire.
1: Eh,

0: Allora, vi dico solo una cosa, no?
1: Eccola lì, sì, beh, un'ottima introduzione, certo.
0: È la frase di oggi. No, però ve la voglio dire, prima di cominciare, nel fuori onda Alo mi ha fatto vedere il suo ultimo acquisto.
1: Mamma mia.
0: Io non ho parole.
1: Su veramente. Come si dice, il sito delle Amazzoni, ho comprato
0: Il costume di Batman,
1: ecco. Quello grigio e blu.
0: E io gli ho chiesto se la mamma gli ha mai chiesto a lui dove ho sbagliato.
1: No, mia madre ha visto l'acquisto e ha detto: ah, bravo, che figo, dagli.
0: Si spiegano tante cose. Salutiamo mamma Alo.
1: Ciao mamma Alo.
0: Andiamo alla frase sì, contesto no.
1: La frase di oggi è una delle frasi più pericolose della comunicazione moderna, perché è una frase che sembra innocua, quasi tenera, quasi rapida anche da dire, e invece è l'inizio di un TED Talk non richiesto. La frase è: ti dico solo una cosa, che è sì a volte. È una frase sì, contesto pure. Ad esempio quando te lo dice un amico prima di consigliarti una serie TV,
0: sì.
1: E lì va bene,
0: sì.
1: Quando te lo dice tua madre prima di ricordarti di mangiare,
0: una piccola premessa.
1: Ma sì, quando te lo dice il barista: ti dico solo una cosa, oggi ho i cornetti caldi. Allora lì è anche una carezza, questa frase, buona tra l'altro. Quando è però una frase sì in un contesto no? Quando te lo dice il capo. Perché la traduzione è: ti dirà 47 cose, tutte urgenti, tutte 47.
0: Certo.
1: Oppure quando te lo dice il partner, traduzione.
0: Ti hanno mai detto: non sai gestire le priorità? No, è che è tutta una priorità.
1: No,
0: qui,
1: me l'hanno detto, allora mi devi dare priorità 1, priorità 2. Quando te lo dice il partner, il discorso sai che sarà lungo, molto lungo. Quando te lo dice un amico che ha fatto un casino, sta per confessare un romanzo.
0: O l'amico che si è appena lasciato, oh, lì mamma parte mia. Il podcast.
1: Lì diventi anche psicologo, ma sì. Questa è un'altra storia. Quando te lo dice un parente, sai che non sarà una cosa, sarà un elenco infinito di consigli non richiesti. Vediamo un esempio, ad esempio tu che dici: dimmi pure. E l'altro: allora, ti dico solo una cosa. E parte capitolo 1, capitolo 2, flashback, digressione, morale, epilogo, e tu hai perso 20 minuti di vita.
0: Ma magari 20 minuti te
1: no,
0: va bene. Comunque
1: delizio.
0: Posso dire, io sono così. Cioè io sono
1: sì.
0: Però io ti avviso che devo parlarti di un sacco di cose, non ti
1: allora
0: dico...
1: Tu puoi dire: ti dico solo una cosa, ma dura tanto.
0: Sì.
1: E la verità psicologica dietro al ti dico solo una cosa è che questa è la frase che usi quando vuoi sembrare sintetico, ma dentro di te sai già che non lo sarai. È una sorta di autoillusione,
0: sì.
1: Un'autogiustificazione, un non è colpa mia se parlo tanto. E allora ricordate, amiche e amici del comedy, quando qualcuno vi dice: ti dico solo una cosa, non è una cosa, è un audiolibro.

0: sì, contesto no, ti dico solo una cosa, è la frase incriminata di oggi, perché non è mai solo una cosa, o è una cosa molto lunga con premessa e
1: capitoli,
0: parafrasi, oppure sono tante cose. Io sono notoriamente logorroica, quindi forse faccio parte di queste persone che dicono ti devo dire solo una cosa, ma andiamo a leggere i messaggi.
1: Andiamo a leggere il messaggio di Serena. Ciao
0: sì,
1: Serena.
0: Ciao Sere.
1: La mia collega ieri mi fa: ti dico solo una cosa, sono uscita dall'ufficio 18 minuti dopo, con 3 compiti nuovi, 2 problemi da risolvere e un senso di colpa che non avevo chiesto. Beh, di tutto, che ha fatto sta collega? Ma
0: no,
1: lasciala.
0: Di colpa pure no.
1: Evitala, nasconditi sotto la scrivania.
0: Togligli la colleganza.
1: Certo.
0: Purtroppo non si può, sarebbe bello.
1: Sarebbe molto bello. Non si può, ma andiamo da Davide che salutiamo. Davide scrive: mio padre mi ha detto, ti dico solo una cosa, mentre eravamo in macchina.
0: Suona come minaccia.
1: Mamma mia, poi il papà ha parlato fino al casello, io ho pagato il pedaggio, lui stava ancora dicendo la cosa. Vabbè, te la sei cavata solo con un pagamento di pedaggio.
0: Io mia madre che è così,
1: dai.
0: Che parte dal principio del principio, soprattutto quando si parla di storie di parenti, no? Hai presente Titina, la zia di Francesco, prozia di nonna,
1: certo,
0: di quarto grado, di quella che abitava al primo piano, sempre così.
1: E già ti ha confuso.
0: E scopro parenti che non sapevo di avere.

0: en Canarias.
1: Es la hora 7:32 minutos.
2: Sono le 7:32 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione, da Luisa Ginetti. Al via la maturità 2026. Dalle 8:30 di questa mattina oltre 527.000 studenti italiani sono sui banchi per affrontare la prima prova scritta, il temuto tema d'italiano comune a tutti gli indirizzi. In bocca al lupo e dimostrate chi siete, l'augurio ai maturandi della Premier Giorgia Meloni. Iran e Stati Uniti hanno firmato digitalmente il loro Memorandum of Understanding per mettere fine alla guerra. Trump ha firmato personalmente una copia del memorandum nella cena di gala del G7 a Versailles. L'intesa è ora in vigore. Domani in Svizzera la cerimonia finale. Attacco missilistico nella notte su Kiev dopo che è scattato un allarme aereo, riferiscono fonti giornalistiche. Sono stati uditi il rumore di un missile e due esplosioni. Massiccio attacco di droni di Kiev su Mosca, colpita un'altra raffineria. Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, è stata ricoverata d'urgenza in ospedale per un overdose di farmaci. Non sappiamo se assunti volontariamente o meno, ha detto il legale del figlio della donna, indagato nell'ambito delle nuove indagini della Procura di Pavia sul delitto di Gerlasco. Calcio ai mondiali 2026, l'Inghilterra passeggia sulla Croazia battendola per 4-2. Fermato sull'1-1 invece il Portogallo di Cristiano Ronaldo, che ha affrontato il Congo. Nella notte il Ghana ha battuto il Panama 1-0, mentre la Colombia si è sbarazzata dell'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, vincendo 3-1. È tutto.

0: Lago ce ne andiamo al Fantacinema con il nostro fantastico Alo.
1: Tutto
0: e il
1: fanta.
0: Suo fantatrailer.
1: E questo è un fantateaser, diciamo, di quello che vedremo tra
0: esatto.
1: un po', possiamo definirlo così.
0: Al Fantacomedy.
1: E viva la Fanta.
0: Ma che cosa? Vabbè, quindi cosa faremo?
1: L'uomo che perdeva i minuti è il titolo del nostro fantafilm e tra un po' racconteremo la fantatrama di questo fantafilm.
0: Beh, fantastico.
2: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive en las Islas Canarias como quien las ama. Este verano, disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
3: Immagini di avere tutto quello che cerchi in un unico posto e a due passi da te.
4: Non devi più immaginarlo. Il prossimo 16 luglio arriva il nuovo centro commerciale, la Gran Manzana.
3: Situato in posizione strategica sulla carretera Subida a San Miguel de Abona, a Las Chafiras.
4: Preparati a un nuovo modo di vivere il tuo shopping, il tempo libero e la gastronomia. Il conto alla rovescia è già iniziato.
3: Centro commerciale La Gran Manzana.
4: Tutto quello che vuoi è ora più vicino.
5: At Global Accountancy, we specialize in accounting, finance, and consultancy for both businesses and individuals. We're by your side every step of the way, from daily management to property purchases, because great advice isn't just for big companies, it's for anyone who wants to do things right. Professional, approachable, and always available. Call us at 928-39-5840. Global Accountancy, your peace of mind starts here.
6: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinarios e Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios, il vostro fedele amico è sempre in forma.
7: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: siamo pronti per andare al cinema. Fanta trailer del giorno, l'uomo che perdeva i capelli, stavo dicendo. Come mai?
1: Ma quello sono
0: lapsus,
1: io,
0: esatto.
1: Perché hai accanto, no, perché hai accanto un pelato.
0: Volevo dire i minuti, prego.
1: I minuti. Allora, vediamo la trama. Il protagonista è Lorenzo, 42 anni, quindi mio coetaneo. Persona normalissima, che un giorno si accorge di una cosa inquietante. Ogni tanto gli spariscono dei minuti. Ma no che non se li ricorda, proprio non ci sono. Allora, quindi sta bevendo il caffè, blink, la tazzina è vuota. Sta uscendo di casa, blink, è già in strada. Sta guardando un film, blink, sono passati 40 minuti e lui non sa come.
0: Ma non è, io penso che questo sia un disturbo, insomma, della memoria, forse.
1: Questo, però hai visto come ti accattiva, come ti accattiva, come è accattivante il film.
0: Mi accattiva, sì.
1: All'inizio lui pensa di essere distratto, poi capisce che è qualcosa di più grande.
0: Di più grave, mi sa.
1: Più grave, sì, tra l'altro.
0: Al dottore.
1: Le prime avvisaglie quali sono?
0: Come il si suo... chiama l'amico?
1: Lorenzo.
0: Lorenzo.
1: Il suo smartwatch segna 12:14, blink, 12:27, attenzione. Il navigatore dice arrivo in 10 minuti, blink, è già arrivato.
0: Bello,
1: la pasta cuoce in 8 minuti, blink, è diventata colla. Il tempo gli scivola via come se qualcuno lo stesse rubando. E allora il mistero si infittisce. Lorenzo scopre che non è l'unico. In città ci sono altre persone che perdono minuti, ore, giornate intere. Tutti hanno una cosa in comune, sono persone che rimandano sempre tutto.
0: Aia.
1: È come se il tempo, stanco di essere ignorato, si vendicasse. Scena cult del fantafilm. Lorenzo decide di affrontare il fenomeno. Si mette davanti allo specchio e dice oggi non rimando niente. Plink! È già sera. Non ha fatto nulla, il tempo lo ha punito. Colpo di scena.
0: Plink, mi piace.
1: Bello. Plink. Colpo di scena. Lorenzo scopre che il ladro di minuti non è un'entità esterna, è lui stesso. Una versione futura che torna indietro nel tempo per rubargli i minuti che spreca. Il sé del futuro gli dice se tu non li usi, li uso io. E nel finale Lorenzo capisce che l'unico modo per fermare il furto è fare le cose subito. Il film si chiude con lui che finalmente affronta la sua lista di cose da fare e ogni volta che completa qualcosa un minuto gli ritorna. Letteralmente appare davanti a lui come una piccola scintilla luminosa. Ultima scena. Lorenzo guarda la scintilla, sorride e dice bentornato. Pling!
0: Allora, esatto, due cose ti volevo chiedere.
1: Hai visto che rumore?
0: Fai com'è la scintilla? Ok? E poi una domanda.
1: Sì,
0: una domanda.
1: Sì.
0: Ma io vorrei. Anzi, non è una domanda, è un desiderio. Io vorrei vivere per un quarto d'ora nella tua testa.
1: Non te lo consiglio mai.
0: No, non farlo mai. Nell'Aloland.
1: Ah,

0: Giovedì 18 giugno 2026 la Chiesa ricorda Sant'Erasmo, Santa Marina e San Gregorio Giovanni Barbarigo. La luna è crescente, mentre il proverbio di oggi è cinese e dice: andare con le cortigiane vale più di ipocrite elemosine. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1155, nell'antica basilica di San Pietro a Roma, Papa Adriano IV incoronava Federico Barbarossa imperatore del Sacro Romano Impero. Nel 1815, dopo 8 ore di battaglia, Napoleone Bonaparte veniva duramente sconfitto nella battaglia di Waterloo, all'epoca nei Paesi Bassi. 190 anni fa, nel 1836, Carlo Alberto di Savoia istituiva il Corpo dei Bersaglieri, fondato da Alessandro la Marmora. E 80 anni fa, nel 1946, nell'Aula della Lupa di Montecitorio, la Suprema Corte di Cassazione ufficializzava i dati del referendum sull'ordinamento italiano dello Stato, proclamando la nascita della Repubblica Italiana. Nel 1965 a Milano Nino Benvenuti conquistava il titolo mondiale dei pesi super welter di pugilato, battendo Sandro Mazzinghi alla sesta ripresa. L'incontro si disputava allo stadio San Siro. Nel 1981 il repubblicano Giovanni Spadolini riceveva l'incarico di formare il nuovo governo. Era la prima volta di un politico non democristiano. 30 anni fa, nel 1996, si spegneva 68enne a Milano l'attore Gino Bramieri, uno dei maggiori protagonisti della radio e della televisione italiane. Nel 2001 a Rochester Valentina Bezzali conquistava la sua quinta Coppa del Mondo di scherma nel fioretto. Nel 2012 veniva attivato Sequoia, all'epoca il più veloce computer al mondo. Fisicamente occupava uno spazio di 280 metri quadrati. E nel 2020 in Argentina veniva osservato un eccezionale lampo durato 17 secondi, il più lungo evento del genere per durata mai registrato. Sono nati il 18 giugno, nel 1889 la politica Camilla Ravera, nel 1918 l'economista premio Nobel Franco Modigliani, nel 1942 l'autore e cantante Paul McCartney, nel 1943 la cantante, ballerina e conduttrice TV Raffaella Carrà e 80 anni fa, nel 1946, il calciatore e allenatore Fabio Capello. Nascevano oggi anche la modella e attrice Isabella Rossellini, il cantante Marcella Bella, entrambe nel 1952, il politico Flavio Tosi nel 1969, il produttore cinematografico Marco Belardi nel 1973, il calciatore Vincenzo Montella nel 1974 e il calciatore e dirigente sportivo Marco Borriello, nato in questo giorno nel 1982. Era l'ultimo degli avvenimenti da segnalare per il 18 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Calima, la radio in Canarias.
2: I nuovi dati di ascolto parlano chiaro. A maggio 2026, Radio Calima entra nel cuore di 247.500 persone in tutto l'arcipelago, con oltre 106.250 ascoltatori fedeli. Una crescita record del 14,26% in un solo anno. Fonte audienzia.org. Grazie a tutti voi per questo indiscutibile successo. Radio Calima.

0: al fantacinema con l'uomo che perdeva i minuti, sì. Il nostro Lollo, famosissimo, sì, sì, sì. Lollo Lorenzo, protagonista di questo fantafilm, nel magico mondo del nostro Halo, sì. Io l'ho chiamata l'Halo Land,
1: Halo Land,
0: la tua testa,
1: bello,
0: che produce questi come si dice, queste trame di film.
1: Ah, pensavo queste minchiate.
0: No, invece, no, non volevo, non mi permetto.
1: No, bene.
0: Vediamo cosa ci hanno scritto gli amici del comedy.
1: Sì, ci hanno scritto Chiara e Luca. No, ci avete scritto in tanti, però io ho scelto i messaggi di Chiara e Luca, che salutiamo. Chiara scrive: io perdo minuti ogni volta che dico controllo un attimo il telefono. Ha scritto blink.
0: Blink, blink.
1: Sono passate 2 ore e sto guardando un video su come si piegano i tovaglioli a forma di cigno, che comunque può sempre tornare utile.
0: Sì, sempre. Beh,
1: chi lo sa. E poi Luca scrive: a me succede quando cucino, metto la pasta, guardo fuori dalla finestra un secondo, bling, tutti blink hanno scritto,
0: sì, è rimasto impresso questo.
1: E sto mangiando colla, credo che il ladro di minuti viva nella mia cucina.
0: Io, a me succede invece quando dico mi poggio 10 minuti, devo fare un riposino, un quarto d'ora, bling, mi sveglio il giorno dopo.
1: Ma a me è successo una volta, prima di cena, ho detto mi appoggio un attimo, ho aperto gli occhi, era l'alba, ho detto ma scusa, ma io dovevo uscire quella sera.
0: Un attimo durato 6 ore.
2: Radio Calima. Radio Calima.
3: La búsqueda del talento es un viaje hacia la voz propia. Una voz que grita lo que tantos tienen que decir. Entra en talentocanario.es y descubre lo que la diseñadora y tecnóloga Elena Corchero y el experto en inteligencia artificial David Masía nos han contado sobre el talento en el emprendimiento. Talento Canario, un movimiento para inspirar. Gobierno de Canarias. Islas Iguales.
4: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
5: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.

0: tempo scorre, nessuno ce lo ruba come
1: il
0: protagonista del fantafilm di prima. Però andiamo avanti con la puntata e tra poco c'è il momento prefe, ovvero quello della rubrica hashtag flop and roll. Oggi cose che solo chi ha l'ADHD può capire.
2: Calima.

0: 31 minuti. Radio
1: Calima. Buongiorno dalla redazione. Il conto alla rovescia è finito. Con l'apertura del plico telematico è cominciato l'esame di maturità 2026. 7 le tracce comuni a tutta Italia e a tutti gli indirizzi di studio. Tra le tracce Mario Calabresi, Vitaliano Brancati, Cesare Pavese, Frank Furedi e Giuseppe Saragat. Ai maturandi arriva l'imbocca al lupo della Premier Meloni. Dimostrate chi siete. Al via oggi la 2 giorni di Consiglio europeo. Sul tavolo la competitività e le sfide economiche globali. Il quadro finanziario pluriennale dell'Unione Europea. Ma anche l'Ucraina e la situazione in Medio Oriente dopo la firma di Trump del memorandum d'intesa con l'Iran. Domani il Pakistan ospiterà la cerimonia ufficiale in Svizzera. Un massiccio attacco di droni ucraini si è abbattuto su Mosca questa mattina. L'attacco avrebbe colpito la raffineria di petrolio di Mosca per la seconda volta in 3 giorni, provocando un grave incendio nell'impianto. Sotto attacco nella notte anche Kiev. Proseguono le ricerche delle 2 ragazze di 16 e 12 anni scomparse sabato 6 giugno da una casa famiglia di Civitella Alfedena, L'Aquila. Al setaccio i boschi, ispezionati rifugi in quota, casolari isolati, grotte, abitazioni disabitate. Diverse volte ispezionato anche il cimitero locale. Mondiale di calcio, l'Inghilterra asfalta 4-2 la Croazia nella prima partita del gruppo L in una sfida spettacolare. Nello stesso gruppo esordio vincente del Ghana. Nella notte italiana le Black Stars hanno battuto infatti il Panama per 1-0. Nel girone K stecca al debutto il Portogallo 1-1 contro il Congo. Sconfitta al debutto per Cannavaro. Il suo Uzbekistan va KO 3-1 contro la Colombia. È tutto, a più tardi.

0: offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci guidano anche oggi con i loro consigli. Sentiamo. Ariete, il vostro spirito combattivo vi porterà a cercare nuove sfide e a buttarvi a capofitto in ogni impresa. L'amore richiede tuttavia un approccio più cauto. Nel lavoro un'intuizione potrebbe rivelarsi vincente. Toro, stabili e affidabili, potreste scoprire il piacere di una connessione più profonda con chi amate. La vostra pazienza e persistenza saranno premiate in ambito lavorativo. Gemelli, le stelle suggeriscono momenti creativi e forse un imprevisto romantico. Nel lavoro cogliete l'occasione di presentare qualcosa di innovativo e insolito. Cancro, le emozioni si risvegliano e voi vi sentite particolarmente sensibili. Potrebbe essere il momento giusto per una riconnessione con vecchi amici o un inaspettato ritorno del passato. In amore la sincerità sarà la chiave. Leone, il vostro naturale carisma oggi si farà notare ovunque voi andiate. È il momento di brillare e dimostrare le vostre qualità. In ambito lavorativo, un piccolo rischio potrebbe portare a grandi risultati. Vergine, metodo e precisione sono essenziali oggi. Lasciate comunque un po' di spazio all'improvvisazione e alla creatività. In amore, sappiate ascoltare con attenzione. Bilancia, cercate l'equilibrio, ma non abbiate paura di prendere una decisione importante. L'armonia in famiglia è il vostro obiettivo principale. Il lavoro richiede diplomazia. Scorpione, la vostra natura intensa vi spinge a scavare in profondità nei vostri desideri. In amore una conversazione sincera può aprire nuovi orizzonti. In ambito professionale, la vostra arma vincente sarà la determinazione. Sagittario, la vostra voglia di avventura oggi vi porterà lontano, anche solo con la fantasia. I legami affettivi potrebbero illuminarsi di una nuova luce, mentre nel lavoro lasciatevi ispirare da colleghi più esperti. Capricorno, oggi avete una forte propensione al pragmatismo. Cercate tuttavia di bilanciare il dovere con momenti di leggerezza. In amore, un piccolo gesto di affetto sarà molto apprezzato. Acquario, lasciatevi trasportare dalle vostre intuizioni. In ambito personale, un sogno o una visione vi guidano verso nuovi traguardi. Nel lavoro, fidatevi del vostro istinto. Pesci, i cuori solitari hanno una buona energia. Chi fa parte di una coppia può essere determinato insieme al partner a portare avanti un progetto comune. In ambito lavorativo è il momento ideale per concludere un affare importante. Oggi vi saluto con le parole di Papa Giovanni XXIII. Guardatevi negli occhi senza sfidarvi. Avvicinatevi gli uni agli altri senza incutervi paura.

0: aiutatevi senza compromessi. Cercate il dialogo tenendo presente la differenza tra errore ed errante. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: hashtag Flopper Roll, il meglio del peggio dal mondo del web, cose che solo chi ha la DHD può capire. Io le ho lette perché non, a parte che oggi va di moda, insomma, avere la DHD, nel senso che chi ce l'ha veramente, cioè tutti quanti pensano di averla. Comunque, la DHD come si può tradurre in italiano? Il deficit, no,
1: dell'attenzione,
0: disturbo da, neanche deficit dell'attenzione, perché a volte
1: cerchiamo bene la definizione, perché dai, altrimenti ci denunciano mamme e genitori soprattutto.
0: Comunque, cose che accadono, insomma, a chi ne soffre, diciamo, ne soffre, che sono a volte anche molto divertenti. Lo facciamo per sdrammatizzare un po', mi raccomando, non cominciate con i messaggi di insulti, ma non è vero, dai, non
1: si disturbo da deficit di attenzione e iperattività.
0: Esatto, che tu mi insegni essere la sigla in inglese con tutta un'altra dicitura.
1: One scan, run from.
0: Esatto.
1: È giusto, no?
0: Allora, andiamo quindi alle cose che accadono solo a chi ha la DHD.
1: Comunque,
0: meglio,
1: scusami, ce l'ho. Attention deficit hyperactivity disorder.
0: Esatto, perché non è soltanto un disturbo del deficit dell'attenzione, ma anche ciclo di iperattività.
1: Certo, sì.
0: Ne vai anche quasi un po' in fissa con alcune cose, sì, in alcuni periodi.
1: Sì.
0: Allora, inizio un hobby, infatti, nuovo a settimana e non porto avanti gli altri 100, lasciati a metà. Mi impegno così tanto a fare la faccia di chi ascolta che poi non ti ascolto.
1: Ah, beh, certo.
0: Faccio con cura la lista delle cose da fare, puntualmente non le faccio.
1: E ci sta.
0: Per esempio, questa è una cosa che io faccio
1: però
0: spesso.
1: Però io tutte e tre comunque le ho fatte.
0: Anch'io,
1: io non
0: però
1: so,
0: non è che
1: non ho mai fatto i test. Però
0: vedi, qua siamo tutti quanti. Insomma, bisogna. C'è questa moda nel 2026, negli anni 2000.
1: Io mi distraggo, poi con i telefonini noi ormai ci distraiamo.
0: C'è questa moda di autodiagnosticarsi,
1: certo,
0: perché per ogni patologia c'è un nome, anche cose che non sono patologie, magari. Vabbè, ma andiamo avanti. Faccio con cura la lista delle cose da fare. Ah, no.
1: Questo è quello.
0: Questo l'abbiamo già detto.
1: Ale.
0: Se mi muovo, ti sto ascoltando.
1: Sì.
0: Se ti guardo negli occhi, non sto capendo niente. Non sto capendo un cazzo.
1: Sei da tutta però un'altra parte.
0: Sì,
1: in un
0: perché
1: altro mondo.
0: Praticamente io ho ascoltato chi veramente, insomma, racconta bene questo disturbo. Spesso vengono fraintesi queste persone perché sembra che non ti ascoltino. In realtà il loro muovere oggetti o fare altro gli aiuta a concentrarsi.
1: Ah, così stanno sul pesano, sul qui e ora. Sì,
0: si agganciano facendo altro, è un modo di scaricare la tensione. Poi non faccio nulla per giorni, poi faccio il lavoro di giorni la notte prima. Anche questa è una roba che mi capita.
1: L'ho fatto anch'io.
0: 3 giorni per spostare dal tavolo una tazza, 3 minuti per montare da zero una cucina. I famosi deliri. Monologo costante nella testa. Iperfocus proprio ora senza motivo. Buono questo piatto, lo mangerò ogni giorno per un mese e poi mi farà schifo.
1: Ah, davvero?
0: Sì.
1: Ah, questo non l'avrei mai immaginato.
0: Sì, le fisse vengono anche con
1: fisse.
0: Il cibo.
1: Ah,
0: sì,
1: vedi, sì.
0: Sono dei cicli su quella roba lì, ma poi ti stufa all'improvviso. Ricordo me la dito tutti i Pokémon, ma perché sono in cucina non lo so.
1: Ci sono arrivato, ho un pollo in mano, però non mi ricordo.
0: Ho perso di nuovo il telefono, siamo tutti un po' ADHD. Spoiler, no, ecco. Bravo,
1: bravissimo, bravo.
0: Un giorno come sotto. Ah, scusate, un giorno come sotto anfetamina, gli altri 4 un criceto in coma.
1: I postumi.
0: Sì. Metto sveglie per non procrastinare, solo per disattivarle e procrastinare meglio.
1: Lo sai che questo lo faccio?
0: Sì.
1: Però di 5 minuti pospongo, perché dico, ok, che ne so, devo prendere una medicina o devo fare una cosa alle ore 18. Vabbè, pospongo, lo faccio alle 18.05 e proprio lo faccio, sì. Ma solo di 5 minuti.
0: Scegliere la playlist perfetta, un'ora ci metto.
1: Sì.
0: Per invece un lavoro urgente, boh, domani vediamo.
1: Certo.
0: Per sistemare un armadio faccio casino in tutta casa e non tocco l'armadio, ovviamente. Devo iniziare con urgenza un'attività, assolutamente non urgente, ma non so il perché.
1: Però è urgente.
0: Sì, a furia di lasciare le cose a metà finirò per...
1: Questa è molto carina, questa è molto sottile.
0: Non ho nient'altro da aggiungere.
1: Questa posso dire, degno finale. Radio.

0: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi in multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
1: Vuoi un sorriso perfetto? A Cabo Blanco, a 5 minuti da Los Cristianos, c'è Clinica Saber di Alessandro Longobardi. Da 10 anni siamo il punto di riferimento per la salute dentale, con oltre 40 anni di esperienza e tecnologie di ultima generazione. Allineatori trasparenti, protesi in ceramica o zirconio su impianti a carico immediato con consegna in soli 3 giorni, studio delle malocclusioni e chirurgia parodontale. E per te, preventivo gratuito e senza impegno. Chiama il 922 88 88 44 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Clinica Saber, il tuo nuovo sorriso ti aspetta.
2: Cerchiamo assistente alla poltrona con esperienza. Contattaci subito.
3: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
4: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
5: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: E anche oggi termina qui il Comedy Radio Show. Un giovedì volato
1: via, ma perché ci quando ti diverti il tempo vola. Poi se ce lo rubano come nel fantafilm è ancora più veloce.
0: Esatto, domani tra l'altro è venerdì, si sente già un pochino aria di weekend. Cosa fai questo weekend?
1: Allora questo weekend allora aperitivino al mare, una cosa delicata.
0: Così.
1: Sì, pranzetti, cose, molto forse vado al sushi.
0: Nel chill.
1: Sì.
0: Non ti guarda, non hai proprio la faccia da sushi, ma va bene.
1: Perché non sono asiatico. E uno magari lo associa a un asiatico, però ne vado ghiotto.
0: Senti, prima del weekend mi raccomando, rimani focus per domani,
1: certo.
0: Perché dobbiamo tornare qui con Alessandro Bisogni.
1: E sempre qui con Alessandra Bellotti
0: al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
1: Ciao, il sushi.
0: Sushi.
2: Radio Kalima. Somos la radio de tus artistas.

0: Bentrovati, buon giovedì 18 giugno con il GR delle buone notizie. Una piccola rivoluzione che punta a semplificare non di poco le procedure per recedere dagli acquisti online. La novità che attende consumatori interessa i siti di e-commerce e gli operatori che vendono online, che dovranno prevedere sui rispettivi siti una funzione per permettere ai consumatori di esercitare con facilità il diritto di recesso. In base alla norma, la funzione di recesso dovrà essere indicata in modo facilmente leggibile con le parole recedere dal contratto qui o con un'altra formulazione equivalente. È stata prolungata la validità delle carte di identità cartacee. Inizialmente per loro era stato deciso uno stop al 3 agosto. Da quella data l'unico documento valido sarebbe stato la carta di identità elettronica, ma in alcuni comuni il rilascio procede a rilento. Così il Consiglio dei Ministri ha stabilito che le vecchie carte non ancora scadute manterranno la propria validità fino alla naturale scadenza anche oltre il termine del 3 agosto. Parigi ha autorizzato la balneazione in uno dei suoi canali per offrire ai residenti un po' di sollievo dalle alte temperature. Durante questi giorni molti giovani si sono tuffati nel canale senza autorizzazione. Dunque, sotto la supervisione di bagnini, ora si potrà fare il bagno in un tratto del canal Saint-Martin nella zona est della città. Record nazionale per uno studente delle superiori della Georgia. L'enfant prodige Patrick Pruitt è stato accettato in 264 college e università e ha ricevuto oltre 17 milioni di dollari in offerte di borse di studio. Patrick si è diplomato alla Woodland High School con quasi il massimo dei voti. Alla fine si è iscritto al Knox College in Illinois. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima. La radio en Canarias.
2: Los nuevos datos de audiencia hablan claro. En mayo de 2026, Radio Calima entra en el corazón de 247.500 personas en todo el archipiélago, con más de 106.250 oyentes fieles. Un crecimiento récord del 14,26% en solo un año. Fuente: audiencia.org. Gracias a todos ustedes por este indiscutible éxito. Radio Calima.

0: Lounge.
1: Hey! Radio Kalima.
2: In Radio Kalima suona Ultimo, Romantica.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: Immagini di avere tutto quello che cerchi in un unico posto e a due passi da te.
1: Non devi più immaginarlo. Il prossimo 16 luglio arriva il nuovo centro commerciale, la Gran Manzana.
0: Situato in posizione strategica sulla carretera Subida a San Miguel de Abona, a Las Chafiras.
1: Preparati a un nuovo modo di vivere il tuo shopping, il tempo libero e la gastronomia. Il conto alla rovescia è già iniziato.
0: Centro commerciale La Gran Manzana.
1: Tutto quello che vuoi è ora più vicino.
2: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive las Islas Canarias como quien las ama. Este verano, disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
1: Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale, creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com.

0: en Canarias.
1: Es la hora 9:30 minutos.
2: Sono le 9:30 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione. Nuovo guasto sulla linea ferroviaria sull'alta velocità Napoli-Roma. La circolazione è fortemente rallentata per danneggiamenti da parte di ignoti nei pressi di Tora e Picilli, Caserta. Ritardi fino a 90 minuti. Al via col tema d'italiano l'esame di maturità 2026. Sette le tracce. Pavese e Brancati per l'analisi del testo. Poi il discorso di Saragat all'Assemblea Costituente. Calabresi sulla fatica e Furedi sulle frontiere. Bianucci sulla scienza di scrivere. La giornalista tedesca Husman sulla capacità di farsi stupire. In bocca al lupo e dimostrate chi siete, l'augurio ai maturandi della Premier Meloni. Al via oggi la due giorni di Consiglio europeo, sul tavolo la competitività e le sfide economiche globali, il quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea, ma anche l'Ucraina e la situazione in Medio Oriente dopo la firma di Trump.

0: Scroll. Playlist. Scroll. Buf. Paso.
1: Paso.
0: Tap, tap, pim. Audio a mamá.
1: Ja, ja, ja.
0: Saltar anuncio. Playlist. Fueguito.
1: Paso.
0: Scroll. Podcast. Tap, tap, pim.
1: Ja, ja, ja.
0: Morir.
2: Una de cada tres personas cruza mirando el móvil. Vas siempre mirando la pantalla para no perderte nada y terminas perdiéndolo todo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
3: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
4: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: Buongiorno da Marcello Salis. Sul fronte dei trasporti e dell'economia, le Isole Canarie hanno registrato l'arrivo di ben 6 milioni 800 mila passeggeri aerei internazionali dall'inizio dell'anno fino al mese di maggio, segnando una lievissima flessione dello 0,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Per quanto riguarda la cronaca, nell'isola di Tenerife, un uomo si trova attualmente in condizioni critiche ed è stato ricoverato d'urgenza dopo essere precipitato da un'altezza di diversi metri, finendo in alcuni terreni coltivati nel comune di Los Realejos. Spostandoci sul bilancio migratorio verso l'isola di Lanzarote, i servizi di emergenza e i mezzi di salvamento marittimo hanno localizzato e tratto in salvo un'imbarcazione di fortuna con 64 migranti a bordo, intercettata a circa 87 chilometri dalla costa della capitale Arrecife. Nel frattempo, una complessa operazione antidroga internazionale coordinata dalle forze di sicurezza ha portato all'arresto di 3 persone dopo il blocco di un velero che trasportava 465 kg di cocaina, localizzato in pieno oceano a 740 km dall'arcipelago. In conclusione, per la pagina politica, il ministro Ángel Víctor Torres ha annunciato ufficialmente l'avvio di una serie di vertici e riunioni bilaterali strategiche che si terranno nel corso di questo mese tra il governo centrale e i rappresentanti delle comunità autonome di Valencia, dei Paesi Bischi e delle stesse Isole Canarie. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima. La radio in Canarias.
2: I nuovi dati di ascolto parlano chiaro. A maggio 2026, Radio Calima entra nel cuore di 247.500 persone in tutto l'arcipelago, con oltre 106.250 ascoltatori fedeli. Una crescita record del 14,26% in un solo

0: verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia.
1: Cari amici, comincia un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. In questo giovedì 18 di giugno comincia un nuovo appuntamento, un'ora che trascorriamo tutti i giorni insieme. Io sono Francesca Romana e si parte come sempre con l'agenda, quindi un po' di compleanni, di vips e non solo, il proverbio di questo giovedì, e poi andiamo in un borgo rosa sospeso sugli scogli, sapete dove? Si va in Liguria. Ma non solo, parleremo anche di un alimento che sta bene praticamente con tutto, che fa bene alla pelle, fa bene alla salute e soprattutto è buono da mangiare. Le carote italiane, quindi restate con noi perché siamo pronti a partire a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Diamo il via a questo nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi, giovedì 18 di giugno. Io sono Francesca Romana Macri, do il bentornato alla nostra Cecilia che porta un po' di Italia mix e Spagna qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Hola, hola, ciao Ceci. Partiamo quindi subito con le date, andiamo a vedere quali sono state quelle annate degne di nota che hanno contraddistinto nella storia d'Italia proprio questo 18 di giugno.
1: Nel 1836 a Torino il re Carlo Alberto firmava la nascita del corpo dei bersaglieri su proposta di Alessandro La Marmora, soldati famosi per la loro corsa leggendaria e per il cappello con le piume di gallo cedrone. Nel 1952 usciva per la prima volta nelle librerie americane Il vecchio e il mare di Ernest Hemingway.
0: Che capolavoro, però posso dire una cosa, non so se magari ci sono insegnanti all'ascolto, a me era stato assegnato a scuola da leggere più o meno verso i 12-13 anni. È una lettura un po' impegnativa.
1: Beh, tanta roba.
0: E purtroppo quando si è così piccoli, così giovani, non se ne apprezza la vera bellezza. Quindi sconsiglio da ex studentessa ai insegnanti di assegnarlo per l'estate.
1: Invece nel mondo oggi si celebra la giornata internazionale per il contrasto ai discorsi d'odio, un promemoria fondamentale per usare parole gentili, soprattutto sui social. Agenda poi molto ricca, Francesca, per quel che riguarda i compleanni famosi.
0: Andiamo a vedere quindi chi tra i nostri VIPs spegne le candeline proprio oggi.
1: Esatto, partiamo dall'attrice e modella Isabella Rossellini, figlia del maestro del neorealismo Roberto Rossellini e di Ingrid Bergman, che compie 73 anni. Fabio Cappello, l'ex calciatore e allenatore di calcio, ne compie 80. La cantante Marcella Bella, invece, facciamo gli auguri anche a Paul McCartney, che oggi di anni ne compie 84. E per finire, tanti auguri al caschetto biondo più famoso al mondo, Raffaella Carrà, che oggi ne avrebbe compiuti 83. Facciamo anche gli auguri ai santi del giorno, Marco e Marcellino, San Gregorio Barbagio, Santa Marina e San Calogero. E chiudiamo con la saggezza popolare, il proverbio del giorno oggi recita: biondo giugno, falce in pugno.

0: tanti vostri messaggi che sono arrivati in questo 18 di giugno. Siamo noi insieme, quelli di Verdi, Bianchi e Rossi. Siamo verdi, siamo bianchi, siamo rossi. Non a caso, bentornata la nostra Cecilia, che in realtà lei è bianca, verde, rossa e gialla.
1: Perché e anche il rosso ce lo mettiamo in mezzo, cioè in mezzo. Ci sta bene.
0: Perché Cecilia è una rappresentante spagnola, però in Italia.
1: Esatto.
0: Ciao Ceci ancora.
1: Grazie Francesca.
0: Allora Ceci, chi ci scrive?
1: Marco, che dice: ragazze, che classe Isabella Rossellini, io l'ho adorata nel film cult Veluto Blu, una bellezza senza tempo, fiera delle sue rughe e della sua spontaneità.
0: Meravigliosa, posso dire. Tra l'altro lei è stata anche premiata con un titolo molto importante di recente agli Oscar, e devo dire, tra tante attrici, faccio un piccolo esempio, Demi Moore, che è anche più giovane tra l'altro della Rossellini, tutte belle, piene di botox, lei invece è orgogliosa degli anni che passano, perché gli anni che passano raccontano la sua storia e lei li porta sulla pelle.
1: Invece Serena ci dice: oggi per la giornata contro l'odio offro il caffè al mio collega che di solito non lo sopporto. Vale come buona azione?
0: Serena, noi diciamo assolutamente sì, vale come.

0: E quando è giovedì, cari amici, noi ci proponiamo di essere un po' i vostri tour operator. Vi portiamo alla scoperta di borghi nascosti, borghi segreti del nostro meraviglioso paese, perché siamo verdi, siamo bianchi e siamo rossi, ma oggi vi portiamo in un posto magico che ha come colore contraddistintivo il rosa, è sospeso sugli scogli ed è Liguria. Restate con noi che tra poco scopriamo di che posto si tratta. A verdi, bianchi e rossi.
1: Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.
2: En Global Accountancy nos especializamos en contabilidad, finanzas y consultoría, tanto para empresas como para particulares. Te acompañamos en cada paso, desde la gestión diaria hasta la compra de una propiedad, porque una buena asesoría no es solo para grandes empresas, es para todos los que quieren hacer las cosas bien. Profesionales cercanos y siempre disponibles. Llámanos al 928-39-5840. Global Accountancy. Tu tranquilidad empieza aquí.
3: Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale, creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com.
4: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.

0: l'estate dal punto di vista astrologico, quindi parliamo del solstizio, è veramente alle porte. Dal punto di vista invece meteorologico, con le temperature, lì abbiamo già cominciato da un pezzo. Ed è proprio per questo che noi di Verdi, Bianchi e Rossi vi opzioniamo delle mete eventualmente da scegliere, e assieme alla nostra Cecilia oggi vi portiamo in Liguria. Ciao Ceci.
1: Ciao Francesca. Allora, ce ne andiamo a Tellaro, un piccolo borgo marinaro nascosto nel Golfo dei Poeti, vicino a Lerici.
0: Wow!
1: Sì, è stato recensito come uno dei borghi più belli d'Italia, tra uliveti e curve e un labirinto di straordinarie strette che scendono dritte fino al mare, tra case arroccate, dipinte di rosa, giallo e arancione. La piazza principale è una vera terrazza sull'acqua, dominata dalla chiesa di San Giorgio, che è praticamente costruita sulla scogliera. La leggenda narra, e qua è una cosa molto carina, Francesca, che una notte un polpo gigante salvò il paese dai pirati saraceni suonando le campane della chiesa per svegliare gli abitanti e metterli in salvo. Quindi insomma, un grande questo polpo.
0: Beh sì, è una bella leggenda.
1: Sì, è un racconto che è diventato identità del borgo, inciso in latino su una parete della chiesa e celebrato ancora oggi con piatti a base di polpo e una sagra estiva molto sentita, un evento storico gastronomico che si tiene tradizionalmente nel secondo fine settimana di agosto.
0: Quindi manca ancora un po', però sì. Noi preventivamente, visto che guardiamo alle cose con netto anticipo, vi abbiamo detto che seconda settimana di agosto a Tellaro, giusto? A Tellaro ci sarà questo evento e quindi è un posto secondo noi molto bello da visitare, quindi possiamo dire che ha la targhetta, l'ha approvato, un po' come i siti internet, no? Quando si mette il verificato di un posto, ha l'approvazione di noi di Verdi, Bianchi e Rossi.
2: Radio

Pesanti disagi sulla linea alta velocità Napoli-Roma con ritardi fino a 90 minuti per un furto di cavi nei pressi di Tore e Piccirilli, Caserta. I treni alta velocità sono stati instradati da Napoli a Roma sulla linea convenzionale via Formia. Tensione sempre alta tra Ucraina e Russia con nuovi raid incrociati e in particolare bersagliata Mosca, dove tutti gli aeroporti sono stati chiusi a causa di un massiccio attacco di droni. Lo ha annunciato il Ministero dei Trasporti. Colpita anche una raffineria nella capitale russa. Missili su Kiev nella notte. Da domani in Svizzera i primi colloqui tra Stati Uniti e Iran dopo la firma dell'accordo. Il Pakistan ospiterà la cerimonia ufficiale, ma intanto Teheran fa sapere che senza il ritiro di Israele dal Libano il memorandum d'intesa con gli Stati Uniti è nullo. L'anticiclone africano stringe la presa sull'Italia. Il bollettino nazionale per oggi non segnala criticità idrogeologiche, ma fa scattare l'allerta per le prime intense ondate di calore. Bollino arancione per diverse grandi città, tra cui Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino, dove le temperature massime in pianura oscilleranno tra i 33 e i 36 gradi. È tutto, a più tardi.

0: offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci guidano anche oggi con i loro consigli. Sentiamo. Ariete, il vostro spirito combattivo vi porterà a cercare nuove sfide e a buttarvi a capofitto in ogni impresa. L'amore richiede tuttavia un approccio più cauto. Nel lavoro un'intuizione potrebbe rivelarsi vincente. Toro, stabili e affidabili, potreste scoprire il piacere di una connessione più profonda con chi amate. La vostra pazienza e persistenza saranno premiate in ambito lavorativo. Gemelli, le stelle suggeriscono momenti creativi e forse un imprevisto romantico. Nel lavoro cogliete l'occasione di presentare qualcosa di innovativo e insolito. Cancro, le emozioni si risvegliano e voi vi sentite particolarmente sensibili. Potrebbe essere il momento giusto per una riconnessione con vecchi amici o un inaspettato ritorno del passato. In amore la sincerità sarà la chiave. Leone, il vostro naturale carisma oggi si farà notare ovunque voi andiate. È il momento di brillare e dimostrare le vostre qualità. In ambito lavorativo, un piccolo rischio potrebbe portare a grandi risultati. Vergine, metodo e precisione sono essenziali oggi. Lasciate comunque un po' di spazio all'improvvisazione e alla creatività. In amore, sappiate ascoltare con attenzione. Bilancia, cercate l'equilibrio, ma non abbiate paura di prendere una decisione importante. L'armonia in famiglia è il vostro obiettivo principale. Il lavoro richiede diplomazia. Scorpione, la vostra natura intensa vi spinge a scavare in profondità nei vostri desideri. In amore una conversazione sincera può aprire nuovi orizzonti. In ambito professionale, la vostra arma vincente sarà la determinazione. Sagittario, la vostra voglia di avventura oggi vi porterà lontano, anche solo con la fantasia. I legami affettivi potrebbero illuminarsi di una nuova luce, mentre nel lavoro lasciatevi ispirare da colleghi più esperti. Capricorno, oggi avete una forte propensione al pragmatismo. Cercate tuttavia di bilanciare il dovere con momenti di leggerezza. In amore, un piccolo gesto di affetto sarà molto apprezzato. Acquario, lasciatevi trasportare dalle vostre intuizioni. In ambito personale, un sogno o una visione vi guidano verso nuovi traguardi. Nel lavoro, fidatevi del vostro istinto. Pesci, i cuori solitari hanno una buona energia. Chi fa parte di una coppia può essere determinato insieme al partner a portare avanti un progetto comune. In ambito lavorativo è il momento ideale per concludere un affare importante. Oggi vi saluto con le parole di Papa Giovanni XXIII. Guardatevi negli occhi senza sfidarvi. Avvicinatevi gli uni agli altri senza incutervi paura. Aiutatevi senza compromessi. Cercate il dialogo tenendo presente la differenza tra errore ed errante. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima.

0: la radio in Canarias. Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
1: 1984.
2: Tutta la vita con questo orribile rumore.

0: vostri messaggi sono tanti come sempre. Oggi noi ci siamo proposti di essere i vostri tour operator perché vi abbiamo parlato di un posto meraviglioso che si trova in Liguria. Stiamo parlando di Tellaro, un borgo praticamente che è sospeso su degli scogli, giusto Ceci?
1: Esatto, un posto da favola, perfetto per un weekend romantico o anche per staccare la spina. E qui sono arrivati tanti messaggi.
0: Ci scrivono Luca, Antonio ed Elena, giusto?
1: Esatto, Elena dice: ci sono stata l'anno scorso, un incanto, ma portatevi scarpe comode perché ci sono solo scalinate. Per la vista, però la vista ripaga ogni briciolo di fatica.
0: Sì, poi con queste temperature immagino fare anche una bella salita con insomma scarpe comode. Questo ci raccomandiamo, su questo punto non sia per niente facile. Però questo è un principio che vale anche per la vita in generale. Sì, la salita è dura, ma la vista poi da sopra che cos'è?
1: Ne vale la pena, ovviamente.
0: Esatto, ne vale la pena.
1: Luca dice: bello il polpo campanaro e la sagra in suo onore ad agosto. Me lo segno sull'agenda, visto che sono curioso di visitare questo borgo ligure e assaggiare le loro prelibatezze tentacolari.
0: Io tra l'altro questi borghi liguri li immagino sempre con mille colori, vabbè, il mare meraviglioso, un po' come il film Pixar, Disney Pixar d'animazione, che è stato fatto proprio ambientato in Liguria, che si chiama Luca. Io non so, ormai ho questo immaginario praticamente per tutti i posti sul mare, sulla costa ligure.
1: Beh, una meraviglia di,
0: esatto,
1: pensiero,
0: proprio da cartone animato.
1: Infatti, Antonio: ma il polpo della leggenda di Tellaro poi l'hanno fatto alla Luciana? Beh, no, era l'eroe del paese, poverino.
0: Però comunque la Luciana secondo me sarebbe stato molto

0: E anche quando è giovedì, quando è venerdì e quando è sabato, arriva un momento di sedersi alla nostra tavola, perché ci sono a volte degli alimenti che ignoriamo dal punto di vista del contesto. Cioè, mi spiego meglio, a volte si perde un po' all'interno di altri elementi, di altri ingredienti. Tra poco parliamo di lei, la regina magari delle insalate, dei soffrittini, anche del brodo, la carota, che ha tantissimi benefici non solo per il palato ma anche per il nostro corpo e la salute. Restate con noi a Verdi Bianchi e Rossi.
1: Verdi Bianchi e Rossi, tutti i colori dell'Italia.
2: Scroll, playlist, scroll, buff, paso.
3: Paso.
2: Tap tap pim, audio mamá.
3: Ja, ja, ja.
2: Saltar anuncio, playlist, fueguito.
3: Paso.
2: Scroll podcast, tap tap pim.
3: Ja, ja, ja.
2: Morir.
4: Una de cada tres personas cruza mirando el móvil. Vas siempre mirando la pantalla para no perderte nada y terminas perdiéndolo todo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
5: En Cabo Blanco, a solo 5 minutos de los cristianos, Clínica Saberes desde hace 10 años el punto de referencia para tu salud dental. Con más de 40 años de experiencia, un trato humano como el del médico de familia y tecnología de última generación, te recibimos en un entorno profesional y hablamos varios idiomas. Ofrecemos medicina general, alineadores transparentes, prótesis en cerámica o circonio sobre implantes de carga inmediata con entrega en solo 3 días, estudio de maloclusiones y cirugía periodontal. Llámanos para un presupuesto gratuito y sin compromiso al 922-888844, de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Clínica Saber, tu nueva sonrisa te está esperando. Buscamos auxiliar dental con experiencia. Contactanos ya.
6: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
7: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinario Se Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios, il vostro fedele amico, è sempre in forma.
8: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: uno dei momenti più succulenti di Verdi Bianchi Rossi, perché apriamo come sempre una parentesi dedicata all'Italia e al buon cibo. Oggi però, assieme alla nostra Sesi, abbiamo già cominciato dall'inizio dell'ora, l'Italia in generale, ma in questo caso anche in tavola, ha una sfumatura anche spagnola. Ciao Sesi, bentornata.
1: Ciao Francesca.
0: E oggi, prima Sesi mi stava insegnando nel fuori onda, parliamo di zanahorias, quindi di carote.
1: Esatto. In origine, circa 1000 anni fa in Afghanistan, le carote erano viola, gialle o bianche.
0: Noi però le conosciamo per essere arancioni.
1: Eh sì, adesso ti racconto perché, ma perché sono diventate arancioni. Nel 17 secolo i coltivatori olandesi selezionarono i semi migliori per ottenere questo colore unico in onore della dinastia dell'Orange. Orange vuol dire arancione.
0: Come no?
1: I regnanti dell'Olanda. In pratica, ogni volta che ne sgranocchiamo una, stiamo mangiando un tributo reale vecchio di 4 secoli che apporta un sacco di benefici.
0: C'è un po' di egocentrismo in tutto ciò?
1: Anche. Sì. Le carote sono una miniera di beta-carotene, un precursore della vitamina A che stimola soprattutto la produzione di melanina, quindi protegge la cute, favorisce la bronzatura e anche protegge la vista. Ma tu come le preferisci, crude o cotte?
0: Allora, devo essere sincera, la carota cruda mi ricorda molto il periodo in cui ero a dieta, quindi io oggi preferisco mangiarle, sì, cotte, tagliate, magari bollite. Però sì, secondo me, sai come mi piace? Soffritta, la carota soffritta.
1: Buone.
0: Del pollo alla cacciatora.
1: Mamma
0: comunque
1: mia. Vanno bene entrambe le modalità perché offrono tanti vantaggi. Crude mantengono inalterato l'indice glicemico, mentre cotte permettono un migliore assorbimento dei carotenoidi.

0: Anche oggi siamo arrivati alla fine di questo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. E anche il giovedì, che è praticamente il giorno giro di boa della settimana, l'abbiamo superato. Sono Francesca Romana, cari amici, e vi ricordo che ci sentiamo domani inaugurando il weekend italiano di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao, a domani!
1: Verdi, Bianchi e Rossi, tutti i colori dell'Italia.
2: Tenemos la mejor selección de éxitos para acompañarte.

0: finale, una delle canzoni mie preferite degli inizi anni 90, Delight, Groove is in the Heart. Buongiorno a Barbie, buongiorno a me.
1: Bellissimo, se la canta se la suona.
0: No, buongiorno, ma sai perché facevo così? Perché quando in televisione, quando appari prima tu e poi appaio io, no? Quindi buongiorno Barbara, buongiorno a me, perché siamo apparsi sullo schermo. Buongiorno. Per quelli della radio cambia niente.
1: Ecco. Dovremmo presentarci come fanno a Sanremo, uno presenta l'altro. Vabbè, adesso non ci lanciamo fino
0: ma
1: a
0: tu ce l'hai una, tu ce l'hai la scala, dovresti mettere la sì, cam davanti alla scala e quando sono le 11:05 al primo appuntamento tu che scendi la scala.
1: Allora,
0: no,
1: come io riesco a incespicare nella qualunque. Io oggi ho un vestito lungo e una sedia con le ruote, sedendomi qua tra un po' rimanevo impiccata con il vestito nelle ruote della sedia. Immaginati se dovessi scendere dalle scale che cosa ne sarebbe di noi.
0: Ma guarda che se poi dovessi cascare e fare il ruzzolone ne parlerebbero per settimane, no? Tutti i quotidiani, tutti la Barbara Massaro
1: vedo
0: di
1: le
0: Radio
1: pagine,
0: Calima
1: pagine,
0: che è cascata dalle scale di casa mentre correva verso il microfono.
1: Meraviglio, un incubo, questo lo aggiungerò alla mia sequenza di incubi ricorrenti.
0: Esatto, visto che non mancano in questo periodo. Bene, sono le 11:07, buongiorno a tutti, questa è Radio Calima, questa ovviamente è Calima di Magnana con Roberto e Barbara. 3, 2, 1, si parte, via!
2: Radio Calima!
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Marca D'Antocarucci insieme, Tiziano e Giorgia su Radio Carima. Allora, intanto ricordiamo che oggi giovedì 18 giugno abbiamo due appuntamenti in calendario nella nostra trasmissione. Esattamente alle 11.35 si parlerà dei mondiali con il nostro Valerio Capasso e poi alle 12.05 invece ci collegheremo con lo studio Giambrone & Partners. Non so se Madrid o Barcellona, ancora non ho letto bene il foglio, però insomma ovviamente si parlerà di cose legali, anche l'argomento di oggi è molto molto molto interessante.
1: Oggi il 18 giugno è anche il compleanno di Gigi Garretta, te lo butto lì.
0: È vero.
1: Poi ci pensiamo, io ci te la
0: pensiamo.
1: Butto lì. Intanto, caro Roby, uno dei miei cavalli di battaglia, scusa, ecco. Ma quando arriva questa giornata io non posso farne a meno. Il primo giorno degli esami di maturità.
0: Eccolo, ormai non mi interessa più, basta, non mi ricordo manco più il mio giorno della maturità.
1: Ecco. Vabbè, fa niente, comunque è un grande classico, non possiamo. Ieri intanto, come dire, il conto in banca di Venditti è aumentato a dismisura perché c'è stata la solita riunione
0: prima,
1: esatto,
0: degli esami,
1: la solita riunione a Roma, ma in tante altre città, di studenti. Ormai questo rito tutto italiano, che lo so, noi siamo in Spagna, però ogni tanto ci sono delle cose italiane che mi piace ricordare, no? Ci sono studenti che si sono riuniti da tutta Italia, credo in Piazza Sempione, può essere a Roma, qualcosa di questo tipo, per io purtroppo a Roma ci sono stata poche volte per ricordarmi bene, comunque per cantare tutti insieme in coro, appunto, notte prima degli esami, in questa sorta di flash mob propiziatorio. A proposito di propiziazioni, volevo un po' fare un punto della situazione di quelle che sono state le tracce, giusto così per curiosità, che è una cosa che ogni anno secondo me incuriosisce, e che c'è stata, vabbè, l'analisi del testo uscito Pavese, come spesso succede, con Passerò per Piazza di Spagna, e poi l'analisi di un estratto del volume di riflessioni di Vitaliano Brancati. Per quanto riguarda il testo argomentativo, si è parlato dell'Assemblea Costituente, che proprio quest'anno, il discorso del 25 giugno del 46 di Saragat, quindi parliamo di un anniversario molto importante. Poi uno di scienze, nell'ambito scientifico, te lo dico con le tue parole, la scienza di scrivere per farsi capire. Però interessanti, secondo me, dal punto di vista umanistico, dal mio punto di vista, ci sono quello di ambito sociologico, che riprende un brano tratto da Frank Furedi, I confini contano perché l'umanità deve riscoprire l'arte di tracciare frontiere, che affronta il tema dei giovani e la paura di crescere. Questo è interessante, il concetto di frontiere. E poi altri due interessantissimi da un punto di vista della critica sulle tematiche di attualità: il concetto di incanto e la capacità umana di provare meraviglia davanti ai fenomeni della natura. E poi l'ultimo, che secondo me è quello che io avrei fatto, non so, e che è il più provocatorio: il valore e il significato di fatica nell'esperienza individuale e collettiva, prendendo lo spunto un testo del giornalista Mario Calabresi che si chiama Alzarsi all'alba, perché i ragazzi oggi non fanno più fatica. Questo diciamoci.
0: Belli tosti come argomenti, devo dire.
1: Belli
0: e
1: interessanti.
0: Tosti.
1: Interessanti, perché lo volevo parlare. Comunque il concetto di fatica è bellissimo. Cioè, oggi a pranzo farò un pippotto al mio adolescentissimo figlio sul concetto di fatica.
0: Perché è un po' scansa.
1: Ma sono tutti scansa,
0: sì,
1: cioè, trovami un giovane che si alza la mattina a spaccare le perchie, come
0: non esistono più i giovani di una volta.
1: Beh,
0: ma guarda che tutti i giovani in un modo o nell'altro sono sempre stati uguali quando erano giovani, dai, anche noi forse un pochino, no,
1: non è che noi ci ammazzassimo.
0: Esatto.
1: Però vabbè, io devo essere a scapito mio, devo essere sinistra, stamattina alle 8 mio figlio faceva le flessioni in giardino, io ho detto questo non è figlio mio, e ho tirato le tende, l'ho chiuso fuori.
0: Povera Stella.

0: piace perché Manu Chao praticamente sta riciclando sempre da anni gli stessi pezzi che vengono remixati in 2500 modi differenti, e alla fine insomma è bravo su questo, non gli puoi dire niente.
1: Quanti anni, cioè Manu Chao, voglio dire Manu Chao, però è Manu Chao. Io Manu Chao lo ascoltavo durante il G8 famoso di Genova, che era uno di, delle voci, diciamo, della musica alternativa. Io ci avevo 20 anni e lui cantava le stesse cose, e adesso ne ho di più. Cioè, ma
0: posso dire che alla mia età leggermente più anzianotto, perché io sono di giugno, io sono di luglio e lui è di giugno, quindi lui ha già compiuto i 64 anni.
1: Ma io penso, me lo immagino invece come sempre come un ragazzino alternativo con le Clarks e i capelli dread, però vedi, invece un bel signorotto. Vabbè, abbiamo scoperto anche questo.
0: Bene, questa bene. È Radio Calima naturalmente, e questa è la nostra, anzi ne sta facendo 65, scusa, perché lui è 61, sto guardando, vedi, quindi. Dove andiamo a parare? Ricordiamo che tra poco parleremo anche di mondiali.
1: Certo, invece no,
0: tu ti sei preparata un po' su qualche cosa?
1: Sì, non ti preoccupare, sono preparata.
0: Tu sei preparata, va bene. Sei stata a scuola, va
1: bene. Le notizie mi seguono, non sei, è la mia droga praticamente. Comunque niente, leggevo questa notizia che quando l'ho letta, ho letto il titolo e ho pensato che così Tas questi ad aver messo un annuncio di questo tipo. Allora praticamente sostanzialmente stanno cercando delle persone per fare un casting per una serie televisiva che si svolgerà, che si verrà rodeata, cioè verrà girata qui alle Canarie, no? E sostanzialmente nella convocatoria diretta a interpreti canari tra i 18 e i 30 anni viene chiesto di non avere accento canari.
0: Voglio ridere.
1: Esatto, capito? Perché tu sai, cioè è la praudezitudine, si potrebbe dire, no? I canari sono sostanzialmente giustamente fieri del proprio accento. È come chiedere a un siciliano di non avere accento siciliano, certo. A un napoletano che devono fare un cast a Napoli, che si devono togliere l'accento napoletano. Cioè una cosa che è una roba che va a suscitare dei moti interiori. Quindi è venuto fuori un foglion su questa cosa qui, ovviamente è diventata immediatamente virale. Ma come, venite qua in Canaria a girare, quindi utilizzate il nostro territorio come set, volete che noi lavoriamo per voi, ma dobbiamo neutralizzare il nostro accento.
0: No, doppiateci.
1: Globo, come si chiama? Globofobia, una cosa di questo tipo. Glotofobia, scusami. Mm-hmm. Glotofobia, giustamente, no? Discriminazioni, pregiudizi nei confronti delle forme di hablar della gente. Nosotros somos canarios.
0: Ciaccio.
1: Già hanno tirato fuori tutte le varie discriminazioni che sono state subite anche nei confronti di Madrid, cioè da parte, per esempio, uno dei grandi temi, no? Uno dei grandi elementi chiavi della musica, per esempio anche di Quevedo, è proprio quella di riuscire a imporsi a un'industria discografica madrilegno-centrica, diciamo, in qualche maniera, le particolarità delle Canarie, no? Quindi di questi dialetti. Ma forse è un po' una cosa che sta succedendo a livello globale, perché vediamo la Serena Brancale della situazione, cioè questa rivendicazione del diritto al dialetto, no? Del diritto a essere come si è. Quindi figurati questi poveracci che hanno fatto questo pessimo errore di chiedere sta cosa, sono stati martoriati via social da chiunque, insomma. Quindi niente, il nostro accento non si neutralizza, vale? Se no andatevi a cercare altro.
0: Bravi, è così che si fa, giusto? Ma io sono assolutamente d'accordo, se vieni a girare alle Canarie e vuoi utilizzare personaggi canari, devono parlare canario. Ma dov'è il problema, no?
1: Ciao.
0: C'è Bruno Mars, I Just Might.

La difesa statunitense Hegseth ha dichiarato alla NATO che il Pentagono condurrà una revisione della propria presenza militare in Europa entro i prossimi 6 mesi, mentre Washington esercita pressioni sugli alleati affinché rafforzino le proprie difese. Ma potrebbe anche essere meno, ha specificato Hegseth. Ha preso il via questa mattina con il tema di italiano l'esame di maturità tra le tracce Pavese e Brancati per l'analisi del testo, poi il discorso di Saragat all'Assemblea Costituente, Calabresi sulla fatica e Furedi sulle frontiere, ma anche Bianucci sulla scienza di scrivere e la giornalista tedesca Husmann sulla capacità di farsi stupire. È tutto, a più tardi.

0: c'era anche Lauretta Dorata con Neck, sei solo tu. Sono le 11.37 a questo punto, via anche alla diretta su Facebook, perché alle 11.35 ormai sta diventando un'abitudine, almeno fino alla fine dei mondiali. Ci colleghiamo con Tenerife, dove c'è Valerio Capasso per noi e naturalmente per raccontarci un po' come vanno i mondiali. Buongiorno Valerio, come stai?
1: Buongiorno a tutti, grazie.
0: Allora, io come al solito non sono super preparato, ma ormai tu l'hai capito che è proprio il calcio, io non riusciamo ad andare d'accordo. Fortunatamente c'ho Barbara che mi dà una mano, ma tu sai tutto, e quindi panoramica di questa ultima giornata, insomma da ieri a oggi, che cosa è successo, dai.
1: No, sì, allora è iniziato tutto con, diciamo, sono giocate

0: le gare degli ultimi due gironi, quindi sia quello K che quello L, che sono delle novità, perché prima chiudevamo al girone H, invece adesso con l'aumento delle squadre siamo arrivati addirittura a quello L. E nel gruppo K sono Portogallo, Congo, Uzbekistan e Colombia, che sono affrontate ieri tra pareggio 1-1 tra Portogallo e Repubblica Democratica del Congo, molto poco pronosticato, ecco, soprattutto considerando che il centrocampo del Portogallo si è portato una Champions a casa col Paris Saint-Germain, quindi era molto poco pronosticato. Invece questa notte è stata proprio l'ultima partita della giornata, Uzbekistan-Colombia è finita 3-1 per i Cafeteros, che quindi si portano a casa per il momento la vetta momentanea nel girone. Invece il girone L, che è l'ultimo, diciamo, di questi mondiali, sono affrontati Inghilterra e Croazia, in cui è finito 4-2 per gli inglesi. E invece poi tra Ghana e Panama è finito di misura all'ultimo minuto, il Ghana è riuscito a spuntarla portandosi a casa la partita. Quindi al momento la situazione è nel girone K, la prima è la Colombia a 3 punti, poi sono Portogallo e Congo a 1 punto e l'Uzbekistan a 0. Invece in quello L la Colombia e il Ghana prime, però per differenza reti, l'Inghilterra prima e poi abbiamo Croazia cioè Panama e Croazia.
1: Che vedi, capisci Barbara, io giusto i gironi dell'inferno conosco, non i gironi del calcio proprio no.
2: Ma diciamo che a differenza dei pronostici, insomma, ne parlavi anche tu, non ci si aspettava un debutto così forte dell'Inghilterra. Tu sarai contento per la vittoria della Colombia, immagino.
0: Sì, io sì, molto sinceramente, anche perché l'ultimo mondiale la Colombia non c'è andata, quindi
2: conosciamo il problema.
1: Noi italiani conosciamo il problema, quindi
2: cioè ti rendi conto, è stato Ghana e Panama hanno giocato, Congo, cioè voglio dire, però l'italiano
1: hanno aggiunto i gironi perché non c'era più spazio e noi no.
2: Come hai visto l'Inghilterra in campo?
0: L'Inghilterra è stata, allora, mi è piaciuta in realtà, perché ho visto molte critiche a Tuchel già prima del mondiale per le convocazioni e tutto, e a me Tuchel non fa impazzire tatticamente come allenatore, però io ho visto comunque un'ottima Inghilterra, anche perché comunque l'avversario era di tutto rispetto, la Croazia è sempre una di quelle squadre da anni, no, che sono un po' ostiche, riescono a mettere i bastoni tra le ruote alle big. Però il primo tempo sì, l'ho visto un po' più confuso, invece adesso, cioè nel secondo tempo, ho visto un'Inghilterra che ha completamente dilagato, non ha lasciato spazi, e le poche conclusioni che ha avuto le ha costruite bene, infatti si è portato a casa 2 gol per chiuderla
1: bene. Scusami,
2: l'ultima cosa, poi passiamo a cosa succede adesso. Volevo un commento tuo su quello che, insomma, si leggeva rispetto all'espressione di Cristiano Ronaldo, che non pareva particolarmente convinto di non essere stato lui a concludere in rete per il Portogallo. Come hai visto Ronaldo e cosa ne pensi di questo?
0: Ma vabbè, io a prescindere penso che comunque il calcio sia uno sport collettivo. Se dovesse essere uno sport basato sull'individualità, a quest'ora staremmo parlando di tennis o di altri sport. Quindi io comunque penso che a prescindere, soprattutto in una competizione così importante come il mondiale, l'importante è portare a casa il risultato e rendere fiero il tuo paese e la tua nazione. Quindi adesso che sia persona X, giocatore X o Y a fare il gol, io comunque penso che chiunque debba pensare sempre più alla collettività, soprattutto in queste situazioni. Quindi sinceramente
1: il gioco di squadra deve vincere in questo
0: caso.
1: Lui,
0: sì, esatto, io poi capisco che capisco il voler essere la figura, però sinceramente per me, se punti troppo all'individualità, soprattutto in questa, in una competizione come questa, non oso dire che hai sbagliato sport, perché comunque sto parlando di un mostro sacro, però un minimo di appartenenza, ecco.
1: Certo, il gioco di squadra è sempre importante. Senti, Valerio, com'è la situazione per la giornata di oggi? Che partite ci sono? Cosa ci dobbiamo aspettare? C'è qualcosa di particolare da vedere anche per coloro che non sono magari dei fanatici, che se le guardano tutte e quattro o quelle che sono?
0: Ma sì, allora adesso iniziamo innanzitutto la seconda giornata di questi gironi, ecco. Quindi iniziamo con il gruppo B, come diciamo agli inizi di questo mondiale. Quindi per il momento, se non sbaglio, il Messico non torna ancora, o comunque se torna, sì, forse stanotte contro la Corea, però la prima partita di oggi è contro Repubblica Ceca e Sudafrica, che sono le due squadre che avevano perso la partita nel gruppo A contro Corea e Messico. Poi saranno Svizzera e Bosnia, e poi c'è il Qatar con il Canada, i padroni di casa, e poi abbiamo appunto Messico-Corea di notte. E poi già domani iniziano il gruppo C, D, eccetera.
1: E tu te le stai guardando ovviamente tutte, anche quelle della notte.
2: Voglio monitorare le occhiaie di Valerio. Dovremmo fare tipo time lapse dal primo giorno del mondiale alle finali, vedere il suo eventuale deperimento fisico. No,
1: lo vedremo nelle ultime giornate dei mondiali, che si farà vedere con le flebo.
2: Esatto. Portate delle vitamine a Valerio. Chi ha Tenerife, porti un re, le vitamine a Valerio.
0: Bene, no, gli ultimi due giorni sono stato più tranquillo, perché infatti tipo Ghana Panama l'ho balzata, e così come Austria Giordania l'altra sera, però poi del resto sono state due partite.
1: Ahia, attenzione, guarda che teniamo conto, tu le devi guardare tutte. Hai detto all'inizio che le guardavi tutte, però ogni tanto uno crolla.
0: Prima della trasmissione recupero tutto quello che posso per dare quante più informazioni possibili.
1: Bene, bene, bene, bene. Valerio, grazie come sempre anche per l'appuntamento di oggi. Ricordiamo, due appuntamenti al giorno, al mattino in lingua italiana alle 11.35 dentro Calima di Magnana, e poi nel pomeriggio alle 16.35 all'interno di Calima di Canarias in spagnolo con Michelangelo. A domani, Valerio, passa una buona giornata, ok?
0: A domani, grazie.
1: Ciao.
3: Radio Calima.

0: Scroll. Playlist. Scroll. Buf. Paso.
1: Paso.
0: Tap, tap, pim. Audio a mamá.
1: Ja, ja, ja.
0: Saltar anuncio. Playlist. Fueguito.
1: Paso.
0: Scroll. Podcast. Tap, tap, pim.
1: Ja, ja, ja.
0: Morir.
2: Una de cada tres personas cruza mirando el móvil. Vas siempre mirando la pantalla para no perderte nada y terminas perdiéndolo todo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
3: Ti immagini di avere tutto quello che cerchi in un unico posto e a due passi da te?
4: Non devi più immaginarlo. Il prossimo 16 luglio arriva il nuovo centro commerciale, la Gran Manzana.
3: Situato in posizione strategica sulla carretera subida a San Miguel de Abona, a Las Chafiras.
4: Preparati a un nuovo modo di vivere il tuo shopping, il tempo libero e la gastronomia. Il conto alla rovescia è già iniziato.
3: Centro commerciale La Gran Manzana.
4: Tutto quello che vuoi è ora più vicino.
3: Vuoi un sorriso perfetto? A Cabo Blanco, a 5 minuti da Los Cristianos, c'è Clinica Saber di Alessandro Longobardi. Da 10 anni siamo il punto di riferimento per la salute dentale, con oltre 40 anni di esperienza e tecnologie di ultima generazione. Allineatori trasparenti, protesi in ceramica o zirconio su impianti a carico immediato con consegna in soli 3 giorni, studio delle malocclusioni e chirurgia parodontale. E per te, preventivo gratuito e senza impegno. Chiama il 922 88 88 44 da lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Clinica Saber, il tuo nuovo sorriso ti aspetta.
5: Cerchiamo assistente alla poltrona con esperienza. Contattaci subito.
6: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
7: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: c'aveva ancora a dire qualcosa, mi ha coperto, che stavo, la stavo disannunciando, aveva ancora qualcosa da dire Elisa. Va bene, va bene, va bene. Allora, le 11.53 su Radio Calima, cosa andiamo a raccontare in questo piccolo spazio in mezzo a, insomma, a due interventi esterni?
1: Un po'. Piccolo spazio pubblicità, come cantava qualcuno.
0: Piccolo,
1: allora, oggi è una pubblicità. E oggi è una giornata particolare, che insomma devo questa notizia a tutti quelli che mi hanno chiesto. Mi raccomando, però, tu proprio tu lo dirai che il 18 giugno è la giornata mondiale del sushi. Potevo esimermi da questo, da questo, ecco, appuntamento.
0: Infatti, non puoi assolutamente farlo. Io mi assolutamente, però ti vengo dietro, perché tu lo sai che anch'io sono un fanatico del sushi, no? Quindi,
1: esatto,
0: quindi oggi bisogna andare a mangiare sushi. Aspetta, senti, tu di là lo sai che dobbiamo andare a mangiare il sushi oggi, va bene? Ok, d'accordo.
1: Guarda, io ho già il riso pronto, quindi eccolo, diciamo che ovviamente oggi sushi day. Allora, però volevo fare un paio di distinzioni, no? Perché per essere all'altezza di chi me l'ha chiesto. Intanto, il 18 giugno è sushi day perché insomma sostanzialmente è un'iniziativa abbastanza occidentale. In Giappone non sanno nemmeno idea che oggi sia sushi day, però
0: è come fare la giornata della bistecca, uguale concetto.
1: No, esatto, no, perché diciamo nasce come una catena social sostanzialmente, era, no? Una delle solite challenge social, è nata quasi per gioco il 18 giugno del 2009 da un'idea nata da una tale Chris DeMay, un'amministratrice di una pagina dedicata proprio al sushi. L'intento era molto semplice: creare un momento di condivisione globale di questo piatto tanto amato della cucina giapponese. Non è associato a una ricorrenza storica, solo che ha avuto talmente tanto successo che da allora addirittura la mia agenda mi segnala che oggi è la giornata mondiale del sushi ed è diventato un trend social. Da trend social a evento globale, ci sono catene che lanciano consegne a domicilio gratis, organizzano masterclass o
0: workshop
1: per insegnare l'arte appunto della cottura del riso, che si chiama shari, che appunto è proprio l'arte stessa.
0: Sapete che non è il riso in bianco di quello proprio così, no, è, c'è allora proprio un modo per farlo particolare e allora, bisogna anche essere bravi per farlo.
1: Sì, sushi in sé è la tecnica con cui si cuoce il riso, è un riso cotto per evaporazione, quindi con l'acqua che viene messa in proporzioni particolari, il riso piccolo, il riso particolare esattamente per il sushi, non potete usare carnaroli, diciamo, esatto, chiaro e tondo.
0: Quello usiamolo per i nostri risotto, se no.
1: Esatto, quello usiamolo per i nostri meravigliosi risotti. Però, insomma, ogni riso è bella mamma soia, quindi sostanzialmente per questo bisogna fare una mistura proporzionata di aceto di riso, zucchero e sale, che bisogna mettere sopra qua una volta cotto, bisogna muoverlo con una spatola particolare, meglio nel legno, non nell'acciaio, eccetera. Però volevo parlarvi di una data invece molto più importante del 18 giugno, ovvero il 1 novembre, quando in Giappone si festeggia davvero la giornata del sushi. E come tutto quello che succede in Giappone, un motivo c'è ed è legato ai ritmi della natura. Come tutto in Giappone, la stagionalità è fondamentale, tutto segue le sue regole e la sua rotazione, perché sappiamo nel shintoismo quanto la ciclicità sia fondamentale. Il 1 novembre cosa succede? Sostanzialmente si finisce la mietitura del riso, quindi ci sono i chicchi migliori per fare appunto sia nagiri, i nigiri, sia il sashimi, e sono i più piccoli, più profumati, i appena raccolti, diciamo il riso novello in qualche maniera, no? E quindi viene celebrata dal 1961, quindi non dall'altro ieri, questa data, insomma. Il riso novello si chiama Shinmai, è considerato il migliore in assoluto, ci sono appunto questi chicchi profumati, lucidi, con una consistenza ideale appunto per essere bagnati nei shari, che è la miscuglia appunto di aceto e zucchero. E in più questo periodo è il periodo in cui il pesce inizia a mettere più su grasso, e sappiamo quanto soprattutto il tonno abbia un'infinità di tagli e quanto il grasso stagionale
0: abbia
1: una diversità, è molto importante. Quindi la stagionalità è fondamentale, quindi unita a questo sappiamo che il 1 novembre appunto si festeggia la giornata mondiale, cioè la giornata del sushi in qualche modo, che sancisce l'inizio dell'autunno.
0: Quindi comunque un consiglio che mi sento di dare a chi prepara il riso del sushi, sia se lo fate in casa ma in particolare per tantissimi ristoranti: non esagerate con lo zucchero, ragazzi, che a volte ci sono dei risi che sono tra talmente dolci che dopo due pezzi ti stuccano proprio, pum, ti rimangono,
1: no,
0: così,
1: ma no? Lì ci sono delle proporzioni che sono, devono essere fatte precise. È un'arte quella del sushi. Pensate che un sushi man, e poi la chiudo qua perché sapete che potrei andare avanti a parlare del Giappone fino alle 2:15, una persona insomma che si occupa del sushi, prima di iniziare a poter neanche allontanamente avvicinarsi al pesce, passa anni a imparare la tecnica della cottura del riso, perché c'è proprio una parola che adesso non mi viene, che è quella dell'arte della perfezione artigianale, shimari.
0: Scusa Barbara, scusa, c'è Justin Timberlake, cioè, che mi ha appena chiamato e dice che, ciao, se non smetti di dire qualcosa sul sushi non può cantare No Angels.
1: Hai ragione, scusa, mi autocensuro.
2: Kalima, Radio Kalima. Oh,

0: Buongiorno da Marcello Salis. Sul fronte dei trasporti e dell'economia, le Isole Canarie hanno registrato l'arrivo di ben 6 milioni e 800 mila passeggeri aerei internazionali dall'inizio dell'anno fino al mese di maggio, segnando una lievissima flessione dello 0,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Per quanto riguarda la cronaca, nell'isola di Tenerife, un uomo si trova attualmente in condizioni critiche ed è stato ricoverato d'urgenza dopo essere precipitato da un'altezza di diversi metri, finendo in alcuni terreni coltivati nel comune di Los Realejos. Spostandoci sul bilancio migratorio verso l'isola di Lanzarote, i servizi di emergenza e i mezzi di salvamento marittimo hanno localizzato e tratto in salvo un'imbarcazione di fortuna con 64 migranti a bordo, intercettata a circa 87 chilometri dalla costa della capitale Arrecife. Nel frattempo, una complessa operazione antidroga internazionale coordinata dalle forze di sicurezza ha portato all'arresto di 3 persone dopo il blocco di un velero che trasportava 465 kg di cocaina, localizzato in pieno oceano a 740 km dall'arcipelago. In conclusione, per la pagina politica, il ministro Ángel Víctor Torres ha annunciato ufficialmente l'avvio di una serie di vertici e riunioni bilaterali strategiche che si terranno nel corso di questo mese tra il governo centrale e i rappresentanti delle comunità autonome di Valencia, dei Paesi Bischi e delle stesse Isole Canarie. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima. La radio en Canarias. Calima. Rebobinas el tiempo.

0: grande Lou Reed, Walk in the Wild Side, perché è vero Barbara, a noi ci piace un po' camminare la parte storta della strada.
1: Beh, ovviamente, è l'unica in cui vale la pena di mettere i piedi.
0: Assolutamente, le 12.07 era Lou Reed con Walk on the Wild Side. Diamo il via anche alla diretta su Facebook, perché il giovedì, ogni due giovedì, abbiamo l'appuntamento con lo studio legale Giambrone and Partners. Oggi ci colleghiamo con Barcellona, esattamente con l'avvocato Mireia Peco Garcia. Buongiorno avvocato, come sta? Ben arrivata.
2: Buongiorno, grazie, come state voi?
0: Noi splendidamente, anche se, ecco, no, adesso si è aperto il cielo, devo essere sincero, qui al sud di Gran Canaria fino a qualche una mezz'oretta fa era ancora coperto, adesso finalmente siamo tornati alla normalità. A Barcellona come stiamo? Fa caldo già?
2: Fa caldissimo, molto umido, però grazie all'aria condizionata ce la facciamo.
0: Bene. Allora, oggi l'argomento è interessante, specialmente per le persone che si trasferiscono qua e che magari cercano lavoro, perché si parla del riconoscimento degli studi italiani in Spagna. E che è un argomento che credo che sia veramente interessante per tantissime persone, perché ne sento spesso parlare, no? Di persone che arrivano qua, magari hanno un titolo di studio e in qualche modo lo vorrebbero sfruttare per poter lavorare anche qui. Avvocato, trasferirsi alle Canarie, ottenere il certificato di registro, cioè il cosiddetto NIE verde, non basta per lavorare subito se si possiede un titolo di studio conseguito in Italia?
2: Come tutto in diritto dipende fondamentalmente dalla tipologia di studi che si possiede e l'obiettivo è inserirsi nel settore pubblico o privato. Se parliamo di una professione non regolamentata nel settore privato, come ad esempio il marketing, il design, l'informatica, il possesso del NIE verde è una condizione necessaria e sufficiente, perché in questo caso le aziende private delle isole possono contrattare, o anche in questo caso il cittadino italiano si può registrare come autonomo.
0: Certo.
2: Quindi aprirsi la partita IVA. Il titolo italiano ha una validità immediata. Nonostante questa situazione cambia, se si intende di esercitare una professione regolamentata come un medico, un infermiere, nel nostro caso gli avvocati o anche gli ingegneri, no? Oppure se desideri di entrare in concorso, fare una opposizione. In queste circostanze questo NIE attesta unicamente che hai una residenza legale e il diritto di risiedere, ma non ti abilita nell'esercizio professionale. Prima di poter firmare qualsiasi progetto o esercitare in un ospedale, devi obbligatoriamente attivare un processo di convalida legale davanti allo Stato spagnolo.
0: Non ho capito. Qual è la differenza, avvocato, sostanziale tra l'omologazione dei titoli e il riconoscimento dei titoli secondo la normativa dell'Unione Europea?
2: È una distinzione cruciale, perché viene da due corpi normativi completamente diversi nel diritto spagnolo, e confonderli può anche implicare una perdita di tempo, no? Per chi abbia bisogno. Da una parte l'omologazione è disciplinata dal Real Decreto 889/2022 ed è una procedura di natura accademica. Uh-huh. È gestita e centralizzata dal Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a Madrid, e che effettua una comparazione minuziosa dei piani di studio per verificare se la laurea, in questo caso italiana, sia equivalente per contenuti e crediti a un titolo ufficiale spagnolo. Se si conclude positivamente, lo Stato rilascia una credenziale che equivale a tutti gli effetti a un titolo universitario spagnolo, però è comunque un iter lungo e complesso. Dall'altra parte c'è il riconoscimento dei titoli dell'Unione Europea, che questa procedura si basa sul diritto comunitario, nello specifico la direttiva europea 2005/36/CE. In questa sede non viene valutato il percorso accademico in sé e non verrà rilasciato nessun titolo di studio spagnolo, ma le autorità valuta un fatto giuridico: se un professionista è pienamente abilitato all'esercizio nel paese d'origine, la Spagna, per imperativo europeo, deve anche riconoscere questo diritto a esercitare la medesima attività. Cerca comunque la libertà di stabilimento professionale, non l'equivalenza degli studi.
0: Certo, ma quali sono, per esempio, delle professioni che sono considerate regolamentate in Spagna? Se arriva presentato la domanda.
2: Una professione si definisce regolamentata quando l'esercizio è subordinato per legge al possesso di una specifica qualifica e quasi sempre all'iscrizione obbligatoria nel rispettivo albo, qui conosciuto come collegio professionale. Nel nostro caso gli esempi più chiari del settore privato sono gli architetti e gli ingegneri agronomi. Ma ci sono anche i medici, i farmacisti e i professori. Okay. A differenza dell'omologazione accademica, stabilisce una procedura decentralizzata, dunque la domanda non va presentata al Ministero dell'Università, bensì al Ministero settoriale competente, che vigila su quella specifica professione. Ad esempio, un architetto, l'istanza va indirizzata al Ministero della Vivienda, un ingegnere agronomo al Ministero dell'Agricoltura, Pesca e Alimentazione, tutte le professioni della salute al Ministero della Sanità, no? Certo. Ogni ministero ha le proprie commissioni di valutazione.
0: Tempi lunghi?
2: Tecnica.
0: Tempi lunghi normalmente.
2: Invece no. Perché uno dei vantaggi di questa procedura specifica è che, siccome viene dalla normativa europea, ha un massimo, dipendendo dalla professione di cui si parla, di 3-4 mesi per essere risolta.
0: Ho capito, quindi insomma i tempi sono anche abbastanza veloci. Avvocato, come ultima domanda, esistono programmi nelle Canarie per trattenere questo talento europeo e quali sono i consigli pratici per impostare la pratica con successo?
2: Per fortuna sì, le Isole Canarie stanno attuando delle politiche per attrarre e trattenere professionisti, oltre a vantaggi fiscali, ad esempio con la zona ZEC e il Servizio Canario d'Empleo, sostiene iniziative di inserimento e network come il programma Nexagora Canarias, volto a connettere profili altamente qualificati ed europei con il tessuto imprenditoriale locale. Poi, per un cittadino italiano che vuole iniziare questa procedura, io farei tre raccomandazioni basilari. Da una parte il vincolo territoriale, quindi avere già in possesso il NIE verde, risultare già impadronato nel comune di residenza alle Canarie, poi preparare la documentazione e le traduzioni giurate, perché tutti i documenti rilasciati in Italia devono essere tradotti, corretto. E alcuni dei documenti necessari sono le pergamene, i piani di studi o anche il certificato di conformità alla direttiva rilasciato dal ministero corrispondente in Italia. Bene. E poi ovviamente l'assistenza legale specializzata,
0: che questo è molto importante sempre.
2: Esatto.
0: Farsi comunque assistere. Barbara, siamo stati bravi, io ho preso il merito, ma il merito è dell'avvocato.
1: Una domanda che, come dire, mi sorge spontanea: e i giornalisti? Perché voglio dire, io sono una professione ad albo e quindi in teoria, cioè, se volessi esercitare all'interno, che ne so, appunto, chiedo, magari sono tanti colleghi come me, no? Per avere credibilità all'interno di testate locali o nelle televisioni nazionali, o che se io, se volessi mandare il curriculum a Mediaset Spagna o non so dove, cioè,
0: mando vai.
1: Non vado da nessuna parte, Robby, non ti lascio, però magari altri colleghi vogliono sapere, visto che stiamo parlando comunque, ripeto, di un'altra professione ad albo, e io ho una professione ad albo, insomma, una deontologia e tutto il resto.
2: In teoria non viene come una delle professioni nella direttiva, è basato cioè è più indirizzato a professione o che hanno a che vedere con i minori o con l'educazione in generale e con la salute, poi anche gli architetti, perché intendiamo che fa parte anche della salute, no?
0: Certo, se la casa crolla è un problema.
2: Non fa menzione specifica ai giornalisti.
1: Perché per esempio l'ultima cosa, poi la chiudo qui, cioè giustamente in Italia c'è un codice deontologico, adesso dice il minore, la carta di Treviso, gli obblighi di cosa puoi mostrare, cosa non puoi mostrare, cose legate anche a conoscenze e responsabilità che abbiamo, certo, di quello che diciamo come giornalisti iscritti all'albo, responsabilità del direttore, responsabilità in concorso, quindi insomma magari ci sono delle cose da sapere che sono magari differenti, tipo non mostrare gli uomini in catene con le manette, cioè per dire tante piccole cose che insomma sono cose che magari in Italia valgono, mi chiedevo per la Spagna, solo curiosità, scusate.
2: No, è una domanda che ha tantissimo senso, però io non ho mai sentito dei giornalisti, di quello che ho letto anche in diversi articoli giuridici della propria direttiva, non fa una menzione specifica, però sicuramente avrebbe tanto senso.
0: Assolutamente.
1: Venga, ok.
0: Bene, avvocato Mireia Pecco Garcia, grazie ovviamente per tutto ciò che ha chiarito oggi a tantissimi nostri ascoltatori, noi ci risentiamo prossimamente, un saluto a tutto lo studio Giambrone and Partners di Barcellona da parte di Radio Calima, godetevi il caldo, noi ci godiamo il fresco perché qui alla fine fa caldo ma alla sera si sta ancora tanto bene. Grazie avvocato, alla prossima.
2: Grazie.
0: Buona giornata.
3: Una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al +34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
4: La búsqueda del talento es un viaje hacia la voz propia. Una voz que grita lo que tantos tienen que decir. Entra en talentocanario.es y descubre lo que el futbolista Pedri González y la boxeadora Aurora Barrabí nos han contado sobre el talento en el deporte. Talento Canario, un movimiento para inspirar. Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
5: Esta es la señal que llega del cielo. Nortevisión Satélite, una ventana que se abre al mundo desde Canarias, llevando lo que acontece en el archipiélago a los hogares de Europa y Norte de África a través del satélite Hispasat. Más variedad, más contenidos, más información. Simplemente necesitas una pequeña antena parabólica y un receptor para acceder a esta nueva opción. Nortevisión Satélite, llegando más lejos.

0: Mua.
1: Mamacita.
0: Mua, come lo dice Maluma. Mua. Allora, alle 12.28, dopo una bella chiacchierata con lo studio Giambrone su un argomento interessante come il riconoscimento degli studi italiani in Spagna, adesso velocemente, prima delle news, abbiamo una cosa veloce da regalarci.
1: Sì, sì, stavo leggendo insomma che praticamente i biglietti per le prime date del Bifo Tour sono durati 20 minuti. Cioè, praticamente in 20 minuti sono andati esauriti. C'è questo video molto divertente che si trova appunto sulle reti sociali, dove c'è lui che nella sua casita con sua abuela.
0: Stiamo parlando di Che Vedo, no? Perché non l'abbiamo
1: detto. Sì, sì, non l'abbiamo detto.
0: No.
1: Soggetto, verbo, predicato. Barbara, ricordi, soggetto, verbo, predicato.
0: Vabbè.
1: Comunque, stiamo parlando appunto della vendita dei biglietti di Che Vedo, che sappiamo comincerà questo Bifo Tour che per il momento riguarda Madrid e Barcellona, e poi arriverà a sorpresa anche alle Canarie. Ed è stato, e appunto, i biglietti per le prime date si sono vaporizzati in esattamente 20 minuti. Alle 11.22 ora Canaria, uscite alle 11 ora Canaria, 11.22 basta, non c'era già più niente. E c'è questo video molto carino, girato in perfetto stile Che Vedo, quindi molto ciacio, dove lui è sul balcone di casa della sua abuela, della nonna, che insomma gli dice: abuela, mi tocca ir alla penisola, e la nonna gli dice: quando torni qua? No? Lui dice: quando meno ve lo aspetterete. Quindi insomma, in qualche maniera spoilera il fatto che verrà anche da queste parti a
0: con
1: suonare.
0: Concerto,
1: adesso sicuramente, certo, metterà fuori nuove date, perché ovviamente non può essere
0: questo giro sarà veramente un evento, perché insomma quello che è successo negli ultimi 2 anni per un personaggio come Che Vedo è diventato veramente un personaggio a livello internazionale molto importante. Mm-hmm. Quindi sarà anche veramente caloroso, credo, il comportamento delle persone canarie nei suoi confronti quando verrà qui nel concerto, perché insomma è uno che ce l'ha fatta, no?
1: Come dire. Esatto. Uno su mille ce la fa,
0: uno
1: e lui ce l'ha fatta.
0: Bene. Le 12.30, linea a Roma, ci sono le news dall'Italia e dal mondo.
2: En Canarias
3: es la hora 12:31 minutos.
2: Sono le 12:31 minuti. Radio Cali.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. Resta in rianimazione Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. La donna si trova ricoverata da ieri all'ospedale di Vigevano dopo un overdose di farmaci. I legali sono stati autorizzati dalla famiglia a confermare che si è trattato di un tentativo di suicidio. Dopo l'affiancamento e il sorpasso, per la prima volta il futuro nazionale supera la Lega. È quanto emerge da un sondaggio YouTrend per Sky TG24, con il movimento di Roberto Vannacci che si attesta al 5,9%, mentre il Carroccio si ferma al 5,8. Il risultato arriva dopo l'assemblea costituente a Roma dello scorso weekend, dove l'europarlamentare ha lanciato il suo partito. Il presidente iraniano Pezeshkian ha commentato con evidente soddisfazione la firma del memorandum d'intesa con il suo omologo americano Trump. È un accordo storico, la pace si realizzerà all'ombra del rispetto reciproco, ha scritto su X. Domani in Svizzera la cerimonia ufficiale. Un 30enne palestinese residente nella provincia di Brindisi, che inneggiava alla Jihad, è stato arrestato dai carabinieri con le accuse di terrorismo aggravato dall'utilizzo di sistemi informativi e telematici. Eseguito anche un decreto di perquisizione domiciliare nei confronti di un altro palestinese di 25 anni, indagato in stato di libertà per gli stessi reati. Al via oggi con la prima prova il tema di italiano, la maturità 2026, esami per oltre 527.000 studenti, tra le tracce Pavese e Brancati per l'analisi del testo, poi il discorso di Saragat all'assemblea costituente, calabresi sulla fatica e Furedi sulle frontiere, ma anche Bianucci sulla scienza di scrivere, la giornalista tedesca Husman sulla capacità di farsi stupire. È tutto, a più tardi.

0: Riccardo Cocciante, Io canto, 1979. Pensa, ero sicuro fosse più recente la canzone, invece infatti vedo il video, questi cestone di capelli ancora che aveva, quindi assolutamente era il 79. Senti, io non so che dire, ci proviamo?
1: Ci proviamo, vediamo un po' cosa succede.
0: Vediamo cosa succede, ci proviamo, io do il via e vediamo se qualcuno risponde. Vediamo un po', squillare, squilla. Vediamo un po' cosa succede. Se qualcuno risponde.
1: È sempre più difficile beccarlo.
0: È sempre più difficile. Sarà sotto un pomodoro? Sarà sotto un pomodoro?
2: Pronto?
0: Sotto una.
2: Sarà
0: una, sotto... una dove sei?
2: Pronto? Beh, io sono fuori all'aria aperta, ma io ti sento a te come se tu fossi in bagno.
0: Ah, beh, certo, beh, ovvio. Beh, sai, quando si ascolta il telefono c'è sempre questa sensazione di bagno, no? Come
1: Fantozzi, è lei?
0: Buongiorno, Gigi Garretta. Scusami, ma noi volevamo.

0: come?
1: Auguri, Gigi!
0: Ma sono 50, allora io che ne ho 14 di più, che cosa dovrei dire?
2: Ma tu non le dimostri, io sono vecchio dentro, da quando ne avevo 15 sono vecchio.
0: Senti, cosa fai di bello? Che ormai noi ci sentiamo soltanto nelle occasioni tipo i compleanni, Natale, Pasqua, no? Per farci gli auguri, ma ti aspettiamo sempre qua che ci vieni a trovare, ma proprio ciao core, come dire, come stai?
2: Ma tanto siamo anche vicini, cioè in mezz'ora di aereo siamo lì, però...
0: certo.
1: Con me anche più vicino, so, con me anche più vicino.
2: Che è contro di noi.
0: Lo so. Comunque tu sempre il contadino stai facendo, sì, oppure hai
2: qualche... il contadino, sì. Adesso abbiamo allargato.

0: portato 11 galline, ci sono anche delle zucchine, del pimiento, delle melanzane che stanno venendo su un platano meraviglioso.
1: Ah, capito.
0: E niente, la mia vita trascorre meravigliosamente, guarda.
1: Quindi hai, proprio ormai hai, hai questa, hai dedicato la tua vita a, al tuo orto, come dire.
2: Ma mi alla sa natura, che lui ha capito tutto.
1: Tu hai capito tutto.
0: Meraviglioso.
1: Hai capito tutto comunque, perché come vanno le cose nel mondo, secondo me avere una buona famiglia, un bell'orto, si è già molto avanti.
0: Guarda, devo dirti, ieri sera abbiamo cenato, abbiamo fatto le uova, abbiamo cenato con un'insalata e delle zucchine trifolate. Poi alla fine della cena siamo guardati e abbiamo detto: ma noi abbiamo mangiato tutto quanto dell'orto, ed è stata una sensazione bellissima.
1: Bello. Senti, ma la casa poi l'hai incominciata a lavorare o sei ancora nella tenda? Pronto? Gigi? Gigi?
2: Ecco. L'abbiamo perso?
1: Ti abbiamo perso un attimo, Gigi.
0: No, stiamo ristrutturando una casa adesso, però siamo qui in campagna e ce la godiamo alla grandissima.
1: Bene. Senti, io ormai non te lo dico più, però sappi che quando passi da qui, da queste parti, se vuoi passare per il Mercurio, noi non ti, almeno un caffè te lo
2: ma diamo. Gigi mi sente?
0: Guarda,
2: mi
0: senti, appena Gigi? appena c'ho l'appuntamento con Giove, passo subito da Mercurio e vi vengo a salutare.
1: Okay,
0: in un attimo.
1: Va bene. Bene, Gigi,
0: grazie per gli auguri.
1: Ma figurati, lo sai che è un appuntamento quasi matematico, gli auguri al nostro Gigi Garretta. Quindi aspettateli anche quando saranno 51, va bene?
2: Esatto. No, auguri, Gigi, auguri.
1: Auguri. Ciao.
0: Grazie.
1: Ciao. Ciao. Ciao.

0: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinario Se Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios, il vostro fedele amico, è sempre in forma.
2: Ti immagini di avere tutto quello che cerchi in un unico posto e a due passi da te?
3: Non devi più immaginarlo. Il prossimo 16 luglio arriva il nuovo centro commerciale, la Gran Manzana.
2: Situato in posizione strategica sulla carretera Subida a San Miguel de Abona, a Las Chafiras.
3: Preparati a un nuovo modo di vivere il tuo shopping, il tempo libero e la gastronomia. Il conto alla rovescia è già iniziato.
2: Centro commerciale la Gran Manzana.
3: Tutto quello che vuoi è ora più vicino.
4: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
5: En Cabo Blanco, a solo 5 minutos de los cristianos, Clínica Saber es desde hace 10 años el punto de referencia para tu salud dental. Con más de 40 años de experiencia, un trato humano como el del médico de familia y tecnología de última generación, te recibimos en un entorno profesional y hablamos varios idiomas. Ofrecemos medicina general, alineadores transparentes, prótesis en cerámica o circonio sobre implantes de carga inmediata con entrega en solo 3 días, estudio de maloclusiones y cirugía periodontal. Llámanos para un presupuesto gratuito y sin compromiso al 922-88-88-44, de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Clínica Saber, tu nueva sonrisa te está esperando. Buscamos auxiliar dental con experiencia. Contáctanos ya.
6: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: Siamo pronti bambola. Con la nostra bambolina, bambolina che fa no no no no no.
1: Barracuda.
0: Vabbè, tu sei giustamente bambolina racuda, visto che c'è liga di mezzo, ma sei prevedibile, sei prevedibile.
1: Questo proprio non me lo dovevi dire, basta.
0: Ma su Ligabue sì, su Ligabue sì.
1: Ah, vabbè, ok.
0: Allora, bambolina allora. Barracuda, ultima canzone di oggi, no, ultima notizia di oggi.
1: Ultima notizia di oggi arriva da Fuerteventura ed è una tirata d'orecchie a molte di quelle delle imprese che in qualche modo offrono pacchetti turistici ai turisti di cose che non si possono fare. Gli ultimi dati, sto parlando di un'operazione insomma della Guardia Civile che ha portato allo smantellamento tra virgolette di aziende di insomma di piccole imprese che sostanzialmente offrivano giri in moto Honduras in fuoristrada in zone protette dell'isola, ecco, una cosa in particolare nel barranco dello Sennamorados, in zone molto delicate per la protezione degli uccelli, eccetera eccetera. Sostanzialmente cosa facevano? Già qui comunque per quanto riguarda sia i giri in buggy sia per quanto riguarda i giri in motocicletta ci sono delle regole che vanno rispettate, perché ci sono, cioè nel senso non è che uno può non essere d'accordo, però le regole ci sono, no? E quindi ci sono un sacco invece di imprese, non so un sacco, però un numero che infatti sono stati fermati di imprese che si improvvisano in qualche modo come dire agenzie di vendita di servizi ai turisti che appunto sponsorizzano questa cosa, e malcapitati turisti si trovano ad andare in giro con le motociclette in zone proibite. Il Seprona, che è il servizio di protezione naturalistica, li ha beccati in pieno e li ha fatti chiudere baracche e burattini. Quindi attenzione, lo dico sia ai turisti che prima di prendere dei pacchetti, prima di trovarsi a proprio malgrado come dire coinvolti in una cosa che non si può fare, meglio sempre informarsi un po' su dove si può andare, su dove non si può andare, dire ma siamo sicuri che qua nel barranco degli Sennamorados possiamo andare con l'Honduras, cioè capito, già suona.
0: Dovete
1: male
0: sempre
1: di per sé.
0: Fare molto molta molta attenzione, perché ci sono tante situazioni serie, ma c'è ogni tanto anche qualcuno che ne approfitta e quindi ti vende delle cose che sono un po' borderline, come,
1: esatto.
0: Come si dice, quindi
1: occhio
0: molto occhio. Senti, a questo punto oso, visto che l'hai tirata in ballo la bambolina barracuda, bambolina e barracuda, visto che è tanto tempo che non l'ascolto questa canzone, la voglio, ho proprio voglia di ascoltarla insieme a te. Qui parliamo del Liga, proprio dei primi album. Grazie, sì. A tutti, noi torniamo domani mattina puntuali come sempre ovviamente su Radio Calima alle 11 per Calima de Magnana. Vi ricordo l'appuntamento di oggi come sempre alle ore 16 Calima De Canarias con il nostro Michelangelo e con Valerio Capasso alle 16:35 per parlare dei mondiali. A domani.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola.

0: At Global Accountancy, we specialize in accounting, finance, and consultancy for both businesses and individuals. We're by your side every step of the way, from daily management to property purchases, because great advice isn't just for big companies. It's for anyone who wants to do things right. Professional, approachable, and always available. Call us at 928-39-58-40. Global Accountancy. Your peace of mind starts here.
1: Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale, creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com.
2: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive en las Islas Canarias como quien las ama. Este verano, disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.

0: En Canarias.
1: Es la hora 13:30 minutos.
2: Sono le 13:30 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Il presidente degli Stati Uniti Trump e il suo omologo iraniano Pezeshkian hanno firmato a distanza il memorandum d'intesa per la pace. Tensione sempre alta invece tra Ucraina e Russia nonostante l'ottimismo di Trump con nuovi raid incrociati. In particolare bersagliata Mosca, dove tutti gli aeroporti sono stati chiusi a causa di un massiccio attacco di droni. La cronaca: ha tentato il suicidio Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio ricoverata da ieri in rianimazione all'ospedale di Vigevano per una overdose di farmaci. Lo rendono noto i legali del 38enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, autorizzati della famiglia a comunicarlo. Una donna di 60 anni è stata trovata morta questa mattina all'interno del suo appartamento ad Ascoli Piceno. A dare l'allarme è stato il marito, intorno alle 7:15, che l'ha trovata esanime all'interno del bagno. La salma è stata posta sotto sequestro per ordine dell'autorità giudiziaria per chiarire l'esatta causa del decesso. Un 30enne palestinese residente nella provincia di Brindisi è stato arrestato in quanto gravemente indiziato del reato di istigazione a commettere delitti aggravati dall'utilizzo di sistemi informativi e telematici e dall'essere tali delitti di natura terroristica. Lo sport, il ciclismo: Elisa Longo Borghini ha messo subito le cose in chiaro a Locarno nella seconda tappa del Giro di Svizzera femminile 2026. L'italiana ha vinto la frazione odierna con un'azione solitaria, incassando la quarta vittoria stagionale, la 61esima in carriera. Ed è tutto, a più tardi.

0: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
1: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
2: E scroll. Playlist. E scroll. Buf, paso.
3: Paso.
2: Tap, tap, pim, audio a mamá.
3: Ja, ja, ja.
2: Saltar anuncio, playlist,
3: fueguito. Paso.
2: Scroll, podcast, tap, tap, pim.
3: Ja, ja, ja.
2: Morir.
4: Una de cada tres personas cruza mirando el móvil. Vas siempre mirando la pantalla para no perderte nada y terminas perdiéndolo todo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
0: Ti immagini di avere tutto quello che cerchi in un unico posto e a due passi da te?
5: Non devi più immaginarlo. Il prossimo 16 luglio arriva il nuovo centro commerciale, la Gran Manzana.
0: Situato in posizione strategica sulla carretera subida a San Miguel de Abona, a Las Chafiras.
5: Preparati a un nuovo modo di vivere il tuo shopping, il tempo libero e la gastronomia. Il conto alla rovescia è già iniziato.
0: Centro commerciale La Gran Manzana.
5: Tutto quello che vuoi è ora più vicino.
6: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

entra nel cuore di 247.500 persone in tutto l'arcipelago, con oltre 106.250 ascoltatori fedeli. Una crescita record del 14,26% in un solo anno. Fonte audienzia.org. Grazie a tutti voi per questo indiscutibile successo. Radio Calima, sempre

Benvenuti a tutti, buon giovedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Ciao, io sono Yuri Cagliolo, prontissimo per iniziare un nuovo appuntamento, un nuovo giorno con tante notizie, con tanta musica. Questo è il periodo del caldo, iniziano ad aumentare sempre di più le temperature ed è anche il periodo dell'amore, ci sono tantissimi matrimoni in giro per l'Italia. Beh, immaginate di organizzare il matrimonio perfetto e poi salta la corrente per diverse ore, è una tragedia. No? Perché per organizzare, io non sono sposato, ma per organizzare un matrimonio so perfettamente che ci vogliono mesi, mesi e mesi, se non anni, e quindi un blackout potrebbe rovinare tutto, o forse no.

parliamo di eventi importanti, parliamo di giornate importantissime per la vita di una persona, se non le più belle, tipo il matrimonio. Ecco, quando si organizza un evento di una determinata portata, tutte le persone vogliono che sia perfetto. La musica deve essere ok, le luci, i video, gli effetti, i fiori, il cibo, tutto, no? E c'è un matrimonio dove è successo un imprevisto, che ovviamente non era calcolato, un blackout totale, niente corrente, niente impianto, niente luci, niente programma, panico generale. Provate ad immaginare un po' la scena. A me viene ansia, anche se non era il mio di matrimonio. Tutto questo è accaduto per qualche minuto, poi è successo qualcosa. Qualcuno ha preso una chitarra, qualcun altro ha acceso delle candele, le persone hanno iniziato a cantare, a parlare, a raccontarsi storie. Alla fine gli sposi hanno detto una cosa incredibile: la parte più bella di tutta la giornata è stata proprio quando c'è stato questo blackout, quindi quello che non si era organizzato, perché spesso si passano dei mesi, no, a progettare ogni dettaglio, poi i momenti che ricordiamo davvero sono quelli che nessuno aveva previsto. Effettivamente, tra un bel po' di anni, cos'è che resta nella testa? Al nostro matrimonio a un certo punto c'è stato un blackout, qualcuno ha preso la chitarra, abbiamo iniziato a cantare tutti come se ci trovassimo in spiaggia. Tutto questo è molto poetico.

0: Mac Special 3. Straight senza pausa. The Mac Special 3.
1: Come ogni giorno del nostro appuntamento del magazine di The Mag, ci fermiamo un attimo per ascoltare tre successi senza interruzioni. È arrivato il momento dello Special 3.

0: en Canarias.
1: Es la hora 14:32 minutos.
2: Sono le 14:32 minuti. Radio Calima.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Medio Oriente in primo piano, il memorandum of understanding per mettere fine alla guerra è stato siglato elettronicamente. Trump lo ha sottoscritto a Versailles la cena con Macron. Mark Rutte conferma che non è prevista una partecipazione della NATO alla missione per garantire la sicurezza della navigazione commerciale nello stretto di Hormuz una volta riaperto. Tensione sempre alta invece tra Ucraina e Russia nonostante l'ottimismo di Trump al G7 con nuovi raid incrociati. In particolare bersagliata Mosca, dove tutti gli aeroporti sono stati chiusi a causa di un massiccio attacco di droni. La cronaca: proseguono da parte dei carabinieri di Civitella Alfedena all'Aquila le ricerche di Sara e Alicia, 12 e 16 anni, le sorelle scomparse da sabato 6 giugno. Oltre 10 giorni fa l'allontanamento dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, dove sono stati trovati dei bigliettini usati dalle ragazze per comunicare con l'esterno. Il fidanzato della sedicenne avrebbe parlato di un parente che le tiene nascoste in un luogo segreto. Su un sentiero ho trovato un fermaglio che potrebbe appartenere ad una delle due ragazzine. Rogo di Cran Montana a Capodanno, dimessa la 15enne Elsa, ricoverata all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino da aprile, dopo 58 giorni in terapia intensiva al centro Grandi Ustionati del CTO del capoluogo piemontese, dove era arrivata alla fine di febbraio in elicottero dopo un primo ricovero a Zurigo. Siamo allo sport, il calcio. Oggi altra giornata intensa ai mondiali. Parte il secondo turno con i gruppi A e B protagonisti. Alle 18 Repubblica Ceca Sudafrica e alle 21 Svizzera Bosnia. Nella notte, a partire da mezzanotte, Canada Qatar e alle 3 Messico Corea del Sud. Ed è tutto, a più tardi.

0: Tra poco andiamo in una città per parlare di un cane che è diventato una piccola celebrità locale per un motivo semplicissimo. Questo cane, come tutti noi pendolari, prende l'autobus.
1: Radio Calima.

0: Vuoi un sorriso perfetto? A Cabo Blanco, a 5 minuti da Los Cristianos, c'è Clinica Saber di Alessandro Longobardi. Da 10 anni siamo il punto di riferimento per la salute dentale, con oltre 40 anni di esperienza e tecnologie di ultima generazione. Allineatori trasparenti, protesi in ceramica o zirconio su impianti a carico immediato con consegna in soli 3 giorni, studio delle malocclusioni e chirurgia parodontale. E per te, preventivo gratuito e senza impegno. Chiama il 922 88 88 44 da lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Clinica Saber, il tuo nuovo sorriso ti aspetta. Cerchiamo assistente alla poltrona con esperienza. Contattaci subito. Ti immagini di avere tutto quello che cerchi in un unico posto e a due passi da te?
1: Non devi più immaginarlo. Il prossimo 16 luglio arriva il nuovo centro commerciale, la Gran Manzana.
0: Situato in posizione strategica sulla carretera Subida a San Miguel de Abona, a Las Chafiras.
1: Preparati a un nuovo modo di vivere il tuo shopping, il tempo libero e la gastronomia. Il conto alla rovescia è già iniziato.
0: Centro commerciale La Gran Manzana.
1: Tutto quello che vuoi è ora più vicino. Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale, creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com.
2: En Global Accountancy nos especializamos en contabilidad, finanzas y consultoría, tanto para empresas como para particulares. Te acompañamos en cada paso, desde la gestión diaria hasta la compra de una propiedad, porque una buena asesoría no es solo para grandes empresas, es para todos los que quieren hacer las cosas bien. Profesionales cercanos y siempre disponibles. Llámanos al 928-39-5840. Global Accountancy. Tu tranquilidad empieza aquí.
0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
3: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

cos'è che va veramente forte sui social? Cos'è che può diventare facilmente virale? Sono i nostri amici a quattro zampe, gli animali. C'è una storia che ha qualcosa di diverso, che riguarda proprio un cane. Da mesi lui sale ogni giorno sulla stessa linea, sempre allo stesso orario, sempre alla stessa fermata, entra in un pullman. Ormai sia gli autisti ma i passeggeri lo conoscono tutti. La cosa incredibile è che sembra conoscere il percorso meglio di molti esseri umani. Lui sale, si sdraia a terra e scende al punto giusto. L'unica cosa che non fa è pigiare il pulsantino per prenotare la fermata. Ovviamente questa storia è diventata virale, se ne sentono poche, credo che sia l'unica che è uscita sui social. Magari c'è qualche altro cane intelligente che guida addirittura l'autobus, in questo caso però no, questo cane prende solo il suo. Le persone hanno iniziato a fotografarlo, a raccontare gli incontri con lui, e piano piano questo cane è diventata una specie di mascotte urbana, una presenza rassicurante, no? Uno dei personaggi che rendono una città più umana, perché alla fine tutti noi, no, ci affezioniamo alle storie, anche e soprattutto quando si parla di

Ogni tanto andate in libreria, cari amici, a leggere qualcosa? Cos'è che si fa? Si prende il libro, poi si ritorna. C'è una libreria invece diversa dalle altre che fa pagare in base al tempo che tu resti

0: pausa. The Mag Special 3.
1: È una cosa che io ogni tanto faccio, anche se viene vista come vintage, come retro, andare in una libreria, sentire il profumo di delle pagine, no Kindle, sì libri cartacei. Quindi entri in una libreria, tu prendi un libro, ti siedi, leggi quello che vuoi, e il prezzo dipende da quello che prendi, no? Da quello che porti a casa. C'è una libreria invece diversa, il prezzo può variare in base al tempo in cui tu sei dentro quella libreria, ed è una cosa contraria, no? A tutto quello che si è sempre visto. Tu puoi entrare, puoi sfogliare, puoi leggere, puoi prenderti una pausa. Il concetto è diventato virale perché ribalta completamente la logica tradizionale. Tu non stai pagando solo un prodotto, ma stai pagando un'esperienza. Molte persone raccontano che entrano per 10 minuti e finiscono per restare un'ora, perché finalmente hanno trovato quel luogo dove nessuno li spinge a correre. Ed è una storia interessante perché racconta qualcosa che sta succedendo sempre più spesso. C'è questo mondo dove noi oggi abitiamo che accelera continuamente, sta sempre con la sesta marcia, non so per quale motivo, ma basta guardarsi intorno, siamo tutti arrabbiati, tutti incacchiati, tutti che dobbiamo fare la cosa più importante del mondo e non possiamo fermarci. Invece persone hanno deciso di volere i propri spazi, il proprio posto, no? Si vogliono permettere di rallentare, ecco, vogliono permettersi di andare un po' più piano.

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Fate bravi, ma non troppo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 15:30 minutos.
2: Sono le 15:30 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. La cronaca è in primo piano: ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi. Questa è la condanna inflitta dalla Corte d'Assise al processo a Firenze a Vasile Frumusar, che il vigilante romeno 33enne reo confesso dell'omicidio di due sue connazionali, entrambe escort, Anna Maria Andrei 27 anni e Maria Denisa Powan 30 anni. A Lecce è aperto un fascicolo d'inchiesta in relazione alla morte di una 62enne che ha perso la vita il 7 giugno dopo essere stata dimessa dall'ospedale in seguito ad un intervento ortopedico alla spalla. Iscritto nel registro degli indagati il medico del reparto di ortopedia dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce, che aveva eseguito l'intervento. Gli esteri: il presidente degli Stati Uniti Trump e il suo omologo iraniano Pezeshkian hanno firmato a distanza il memorandum d'intesa per la pace. Tensione sempre alta invece tra Ucraina e Russia, nonostante l'ottimismo di Trump al G7 con nuovi raid incrociati, in particolare bersagliata Mosca, dove tutti gli aeroporti sono stati chiusi a causa di un massiccio attacco di droni. Rientriamo in Italia, dove è terminata ufficialmente la prima prova della maturità 2026. Gli studenti hanno avuto a disposizione un massimo di 6 ore per terminare il tema dopo aver scelto una delle 7 tracce decise dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. Domani prova specifica per ciascun indirizzo di studio. Il calcio: Giovanni Malagò potrà concorrere alla presidenza della FIGC. E quanto afferma l'anticorruzione nel parere richiesto dal ministro dello sport Andrea Bodi all'autorità anticorruzione? In merito alla presunta ineleggibilità dell'ex presidente del CONI e di Fondazione Milano Cortina per le norme relative al pantouflage nelle cariche di rilievo del sistema sportivo. Ed è tutto, a più tardi.

0: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
1: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
2: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive en las Islas Canarias como quien las ama. Este verano, disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
3: En Cabo Blanco, a solo 5 minutos de los cristianos, Clínica Saberes desde hace 10 años el punto de referencia para tu salud dental. Con más de 40 años de experiencia, un trato humano como el del médico de familia y tecnología de última generación, te recibimos en un entorno profesional y hablamos varios idiomas. Ofrecemos medicina general, alineadores transparentes, prótesis en cerámica o circonio sobre implantes de carga inmediata con entrega en solo 3 días, estudio de maloclusiones y cirugía periodontal. Llámanos para un presupuesto gratuito y sin compromiso al 922-88-88-44, de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Clínica Saber, tu nueva sonrisa te está esperando. Buscamos auxiliar dental con experiencia. Contáctanos ya.
0: Immagini di avere tutto quello che cerchi in un unico posto e a due passi da te?
4: Non devi più immaginarlo. Il prossimo 16 luglio arriva il nuovo centro commerciale, la Gran Manzana.
0: Situato in posizione strategica sulla carretera subida a San Miguel de Abona, a Las Chafiras.
4: Preparati a un nuovo modo di vivere il tuo shopping, il tempo libero e la gastronomia. Il conto alla rovescia è già iniziato.
0: Centro commerciale La Gran Manzana.
4: Tutto quello che vuoi è ora più vicino.
5: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. Clamoroso successo per l'artista canario Quevedo, che ha esaurito in appena 2 minuti i 60.000 biglietti disponibili per il suo nuovo tour musicale, scatenando l'assalto di quasi 300.000 fan connessi contemporaneamente sulle piattaforme di vendita. Nel comune di Tias, sull'isola di Lanzarote, gli uffici pubblici apriranno straordinariamente di pomeriggio per consentire ai cittadini di firmare contro la realizzazione della nuova grande centrale fotovoltaica prevista sul territorio, un'iniziativa fortemente voluta dall'amministrazione locale. La Direzione Generale della Diversità del Governo Regionale delle Canarie ha annunciato l'attivazione entro la fine di questo mese di giugno di un nuovo piano pubblico per l'assistenza sociale e la consulenza legale rivolto all'intero collettivo e alle associazioni della comunità omosessuale e transgenere dell'arcipelago. Svolta storica a Tenerife, dove l'amministrazione dell'isola ha deciso di aprire le porte di tutti i musei pubblici al coperto anche agli animali domestici, diventando di fatto la prima iniziativa pionieristica di questo genere approvata su tutto il territorio della nazione spagnola per favorire la convivenza. Per lo sport, il Club Deportivo Tenerife ha ufficializzato il primo acquisto per la prossima stagione calcistica, assicurandosi le prestazioni del giovane attaccante sloveno Martin Pečar, che ha firmato un contratto biennale con la società bianco-blu. Per questa edizione è tutto, il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima, la radio in Canarias.
2: I nuovi dati di ascolto parlano chiaro. A maggio 2026, Radio Calima entra nel cuore di 247.500 persone in tutto l'arcipelago, con oltre 106.250 ascoltatori fedeli. Una crescita record del 14,26% in un solo anno.

0: Lima. Rebobinas el tiempo.
1: ¿1977?

0: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinario Se Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios, il vostro fedele amico, è sempre in forma.
1: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive las Islas Canarias como quien las ama. Este verano, disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
2: Immagini di avere tutto quello che cerchi in un unico posto e a due passi da te.
3: Non devi più immaginarlo. Il prossimo 16 luglio arriva il nuovo centro commerciale, la Gran Manzana.
2: Situato in posizione strategica sulla carretera Subida a San Miguel de Abona, a Las Chafiras.
3: Preparati a un nuovo modo di vivere il tuo shopping, il tempo libero e la gastronomia. Il conto alla rovescia è già iniziato.
2: Centro commerciale La Gran Manzana.
3: Tutto quello che vuoi è ora più vicino.
4: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.

0: en Canarias.
1: Es la hora 16:33 minutos.
2: Sono le 16:33 minuti. Radio Calibre.
3: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Trump attacca gli sciocchi che hanno affermato che l'accordo per porre fine alla guerra in Medio Oriente non sia abbastanza duro con l'Iran. Sono invidiosi, cattivi o stupidi, ha detto il tycoon. Torna intanto la tensione tra Stati Uniti e NATO. Il segretario della difesa americano Hegseth ha chiesto di nuovo un'alleanza 3.0, mettendo nel mirino i paesi che non spendono per la difesa e criticando quelli europei che hanno negato l'uso delle basi agli Stati Uniti durante la guerra nel Golfo. È un discorso la replica di Bruxelles. Ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi, questa è la condanna inflitta dalla Corte d'Assise al processo a Firenze a Vasile Frumuzake. Il vigilante romeno 33enne reo confesso dell'omicidio di due sue connazionali, entrambe escort. Il sondaggio YouTrend per Sky TG24 diffuso oggi registra il sorpasso del partito di Vannacci al 5,9% su quello di Salvini al 5,8%, mentre Fratelli d'Italia resta primo partito con il 27,8%. In crescita il PD al 22,2%, seguono Forza Italia e AVS, mentre il calo maggiore è del Movimento 5 Stelle dell'1,4%. Il 55% degli italiani esprime un giudizio negativo sul governo Meloni, mentre il 35% ne dà uno positivo. Arte in chiusura, un progetto nato da una follia che sa d'amore. Il rilancio di una villa nobiliare in decadenza attraverso l'arte e la creatività, con uno sguardo sul Golfo di Napoli, nell'unico punto dell'isola dove alba e tramonto si salutano ogni giorno. Nasce a Capri il secondo Iago Museum, l'esposizione permanente dello scultore ciociaro, che bissa così l'esperienza nata 3 anni fa a Napoli, nel cuore del rione Sanità. Ed è tutto, a più tardi.

poi adesso non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Vuoi un sorriso perfetto? A Cabo Blanco, a 5 minuti da Los Cristianos, c'è Clinica Saber di Alessandro Longobardi. Da 10 anni siamo il punto di riferimento per la salute dentale, con oltre 40 anni di esperienza e tecnologie di ultima generazione. Allineatori trasparenti, protesi in ceramica o zirconio su impianti a carico immediato con consegna in soli 3 giorni, studio delle malocclusioni e chirurgia parodontale. E per te, preventivo gratuito e senza impegno. Chiama il 922 88 88 44 da lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Clinica Saber, il tuo nuovo sorriso ti aspetta.
1: Cerchiamo assistente alla poltrona con esperienza. Contattaci subito.
2: ¿Quieres unir alta cocina y diversión? En el restaurante del Gran Casino Costa Melonera se es posible. Cena desde las 19 hasta las 2 y media de la madrugada y luego diviértete hasta las 5. Una experiencia gastronómica exclusiva donde la tradición canaria se une al estilo contemporáneo. Estamos en Meloneras, en el sur de Gran Canaria, en Corralejo, Fuerteventura y en Puerto del Carmen, Lanzarote. Consulta la carta y reserva en grancasinocostameloneras.com. Se recomienda el uso responsable del juego. El uso indebido puede llevar a la adicción. El juego está prohibido. Vida a los menores.
3: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
4: Ti immagini di avere tutto quello che cerchi in un unico posto e a due passi da te?
5: Non devi più immaginarlo. Il prossimo 16 luglio arriva il nuovo centro commerciale, la Gran Manzana.
4: Situato in posizione strategica sulla carretera subida a San Miguel de Abona, a Las Chafiras.
5: Preparati a un nuovo modo di vivere il tuo shopping, il tempo libero e la gastronomia. Il conto alla rovescia è già iniziato.
4: Centro commerciale La Gran Manzana.
5: Tutto quello che vuoi è ora più vicino.
6: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.

0: en Canarias.
1: Es la hora 17:32 minutos.
2: Sono le 17:32 minuti. Radio Calima.
3: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Il vicepresidente americano J.D. Vance ha difeso l'accordo con l'Iran per porre fine alla guerra e ha assicurato che la Repubblica Islamica non riceverà nemmeno un centesimo dagli Stati Uniti. I 60 giorni per il negoziato con l'Iran sono iniziati oggi, ha poi sottolineato Vance. La cronaca: un bambino di 11 anni è morto dopo essere stato investito da un camion della Nettezza Urbana mentre si trovava in sella alla sua bicicletta a Reggio Emilia intorno alle 14. Il decesso è stato dichiarato all'ospedale Santa Maria Nuova, dove il bambino era arrivato in condizioni disperate. Sarebbe stato colpito almeno una decina di volte alla testa e in faccia con un oggetto pesante, forse una statuetta, Roberto Pietro Guerrino, l'interprete dei VIP ucciso nel suo appartamento a Milano nella notte tra venerdì 12 e sabato 13 giugno. Sul corpo non ci sono segni di difesa. E questo è il responso dell'autopsia sull'uomo assassinato in zona Nolo, probabilmente da qualcuno contattato su un'app di incontri. La Chiesa italiana deve moltissimo al cardinale Camillo Ruini, lo ha detto Papa Leone XIV nell'omelia delle esequie del porporato nella Basilica di San Pietro in Vaticano. Prevost ha ricordato il servizio di Ruini come presidente della CEI e come vicario della diocesi di Roma. Pallavolo e Nations League, quinto successo per la nazionale femminile che soffre tuttavia tantissimo per ottenerlo. Avanti 2-0 le azzurre si fanno rimontare da una Serbia molto rimaneggiata, salvo poi emergere di nuovo nel tie break e vincere 3-2. Ed è tutto, a più tardi.

0: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinario Se Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios, il vostro fedele amico, è sempre in forma.
1: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 331208 o vai su todacanarias.it.
2: Scroll, playlist, scroll, buf, paso,
3: paso,
2: tap tap pim, audio a mamá,
3: ja, ja, ja.
2: Saltar anuncio, playlist,
3: fueguito, paso,
2: scroll, podcast, tap tap pim,
3: ja, ja, ja, ja.
2: Morir.
4: Una de cada tres personas cruza mirando el móvil. Vas siempre mirando la pantalla para no perderte nada y terminas perdiéndolo todo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
5: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. Clamoroso successo per l'artista canario Quevedo, che ha esaurito in appena due minuti i 60.000 biglietti disponibili per il suo nuovo tour musicale, scatenando l'assalto di quasi 300.000 fan connessi contemporaneamente sulle piattaforme di vendita. Nel comune di Tias, sull'isola di Lanzarote, gli uffici pubblici apriranno straordinariamente di pomeriggio per consentire ai cittadini di firmare contro la realizzazione della nuova grande centrale fotovoltaica prevista sul territorio, un'iniziativa fortemente voluta dall'amministrazione locale. La Direzione Generale della Diversità del Governo Regionale delle Canarie ha annunciato l'attivazione entro la fine di questo mese di giugno di un nuovo piano pubblico per l'assistenza sociale e la consulenza legale rivolto all'intero collettivo e alle associazioni della comunità omosessuale e transgenere dell'arcipelago. Svolta storica a Tenerife, dove l'amministrazione dell'isola ha deciso di aprire le porte di tutti i musei pubblici al coperto anche agli animali domestici, diventando di fatto la prima iniziativa pionieristica di questo genere approvata su tutto il territorio della nazione spagnola per favorire la convivenza. Per lo sport, il Club Deportivo Tenerife ha ufficializzato il primo acquisto per la prossima stagione calcistica, assicurandosi le prestazioni del giovane attaccante sloveno Martin Pečar, che ha firmato un contratto biennale con la società bianco-blu. Per questa edizione è tutto, il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima, la radio in Canarias.
2: I nuovi dati di ascolto parlano chiaro. A maggio 2026, Radio Calima entra nel cuore di 247.500 persone in tutto l'arcipelago, con oltre 106.250 ascoltatori fedeli. Una crescita record del 14,26% in un solo

0: en Canarias.
1: Es en la hora 18:30 minutos.
2: Sono le 18:30 minuti. Radio
3: Calima. Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Firmato l'accordo con l'Iran, a confermarlo è Donald Trump, che avrebbe sottoscritto il memorandum di Islamabad per mettere fine alla guerra mentre si trovava a cena con il presidente francese Macron a Versailles. L'Iran non avrà l'arma nucleare finché sarò premier, ha detto Netanyahu. Gli Stati Uniti hanno fatto passare 12 navi iraniane dalla firma dell'accordo con Teheran. Il cancelliere austriaco Christian Stoker accoglie positivamente i tentativi dell'Unione Europea di aprire un canale di dialogo con il Cremlino, ma si mostra scettico sulle reali intenzioni di Mosca. Non credo che Putin voglia negoziare, ha detto Stoker. Intanto al Consiglio europeo stasera confronto su Cina, Ucraina e bilancio pluriennale. Per la prima volta si registrerà l'unanimità dei 27 sul processo di adesione dell'Ucraina. La rappresentante europea Kallas auspica intanto la rapida approvazione del 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. La cronaca: è stato condannato a 14 anni e 8 mesi il minorenne che la notte del 22 novembre 2025 nel quartiere Arenaccia di Napoli uccise con un singolo colpo di pistola alla testa il 19enne Marco Pio Salomone. La sentenza è arrivata dalla Tribunale dei Minorenni di Napoli. Siamo allo sport. Il basket: Milano e Venezia tornano in campo per gara 4 della finale scudetto. La squadra di coach Poeta è avanti 2-1 e può chiudere i conti conquistando il 32esimo tricolore della sua storia. Ma Venezia non ha mai perso in casa in questi playoff. Palla 2 alle 20. Ed era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito.

0: Immagini di avere tutto quello che cerchi in un unico posto e a due passi da te.
1: Non devi più immaginarlo. Il prossimo 16 luglio arriva il nuovo centro commerciale, la Gran Manzana.
0: Situato in posizione strategica sulla carretera Subida a San Miguel de Abona, a Las Chafiras.
1: Preparati a un nuovo modo di vivere il tuo shopping, il tempo libero e la gastronomia. Il conto alla rovescia è già iniziato.
0: Centro commerciale La Gran Manzana.
1: Tutto quello che vuoi è ora più vicino. Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale, creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com.

0: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
1: Scroll, playlist, scroll, buf, paso,
2: paso,
1: tap tap pim, audio mamá,
2: ja, ja, ja.
1: Saltar anuncio, playlist, fueguito,
2: paso,
1: scroll, podcast, tap tap pim,
2: ja, ja, ja, ja.
1: Morir.
3: Una de cada tres personas cruza mirando el móvil. Vas siempre mirando la pantalla para no perderte nada y terminas perdiéndolo todo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
4: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
5: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: Radio Calima. Radio Calima.
1: En Radio Calima suena Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

0: Bentrovati, buon giovedì 18 giugno con il GR delle buone notizie. Una piccola rivoluzione che punta a semplificare non di poco le procedure per recedere dagli acquisti online. La novità che attende consumatori interessa i siti di e-commerce e gli operatori che vendono online, che dovranno prevedere sui rispettivi siti una funzione per permettere ai consumatori di esercitare con facilità il diritto di recesso. In base alla norma, la funzione di recesso dovrà essere indicata in modo facilmente leggibile con le parole recedere dal contratto qui o con un'altra formulazione equivalente. È stata prolungata la validità delle carte di identità cartacee. Inizialmente per loro era stato deciso uno stop al 3 agosto. Da quella data l'unico documento valido sarebbe stato la carta di identità elettronica, ma in alcuni comuni il rilascio procede a rilento. Così il Consiglio dei Ministri ha stabilito che le vecchie carte non ancora scadute manterranno la propria validità fino alla naturale scadenza anche oltre il termine del 3 agosto. Parigi ha autorizzato la balneazione in uno dei suoi canali per offrire ai residenti un po' di sollievo dalle alte temperature. Durante questi giorni molti giovani si sono tuffati nel canale senza autorizzazione. Dunque, sotto la supervisione di bagnini, ora si potrà fare il bagno in un tratto del canal Saint-Martin nella zona est della città. Record nazionale per uno studente delle superiori della Georgia. L'enfant prodige Patrick Pruitt è stato accettato in 264 college e università e ha ricevuto oltre 17 milioni di dollari in offerte di borse di studio. Patrick si è diplomato alla Woodland High School con quasi il massimo dei voti. Alla fine si è iscritto al Knox College in Illinois. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio in Canarias.
2: I nuovi dati di ascolto parlano chiaro. A maggio 2026, Radio Calima entra nel cuore di 247.500 persone in tutto l'arcipelago, con oltre 106.250 ascoltatori fedeli. Una crescita record del 14,26% in un solo anno.

0: en Canarias.
1: Es la hora 20:30 minutos.
2: Sono le 20:30 minuti.

0: en Canarias.
1: Es la hora 21:30 minutos.
2: Sono le 21:30 minuti.

0: Rebobinas el tiempo.
1: ...1979...

Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.

che in Radio Kalima suena Bresh, da Dio.

0: en Canarias.
1: Es la hora 22:32 minutos.
2: Sono le 22:32 minuti. Radio Calima.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana. 1990.

0: en Canarias.
1: Es la hora 23:32 minutos.
2: Sono le 23:32 minuti. Radio Calima.
3: I nuovi dati di ascolto parlano chiaro. A maggio 2026, Radio Calima entra nel cuore di 247.500 persone in tutto l'arcipelago, con oltre 106.250 ascoltatori fedeli. Una crescita record del 14,26% in un solo anno. Fonte audiencia.org. Grazie a tutti voi per questo indiscutibile successo. Radio Calima.

0: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Scarica l'app di Radio Kalima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.